0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Stare lontano non è facile.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: sia felice.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo.

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Subasio.

0: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

Che bello iniziare così con i Queen di Another One Bites the Dust, uno dei singoli più venduti in assoluto dei Queen, risultato ottenuto grazie a Michael Jackson. Come Michael Jackson? Eh sì, perché pare che Michael Jackson li convinse a farlo uscire, a pubblicare questa Another One Bites the Dust come singolo. Vedi che a volte avere qualcuno che ti sostiene può essere utile, anzi quanto può essere utile anche a livello commerciale, ma anche qualcuno vicino. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, coraggiosi del primissimo mattino ad aprire appunto con la collection in Queen. Si parla di qualcuno vicino, io questa mattina ho vicino Tania al centralino, quasi come ogni mattina insomma. E voi vicini in questo momento a chi? Se state facendo magari la strada che vi porta al lavoro oppure insomma un viaggio che vi porta da qualche parte insieme a chi questa mattina? Beh, facendo la strada io stamattina l'ho condivisa anche con qualche camion. Buongiorno, dicevo, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060. Buongiorno a tutti i pendolari e buongiorno anche a chi si alza presto la mattina, insomma si sveglia presto senza avere magari un lavoro oppure qualcosa da fare perché è tranquillo, è in pensione e in relax. E allora mi fa piacere sentire anche voi i vostri messaggi, dicevo, la vostra voce al 3480758060. Tra poco vi leggo e vi ascolto subito Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci.
1: Radio Subasio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sky Full of Stars, il Coldplay su Radio Subasio alle 5.17 di questo mercoledì. Buongiorno, buongiorno Carlo da Cesano di Roma, Mina da Salerno, grazie. O in compagnia di chi questa mattina? Emanuela insieme al compagno Felice in macchina direzione Roma Gemelli per un controllo medico. Mi scrivono al 348 075 80 60. Carla è una di quelle che è liberi da impegni lavorativi, libera da impegni lavorativi, finalmente in pensione, però sveglia a quest'ora e in compagnia del suo bel gatto. Adesso non so dirvi se è stato proprio il gatto a svegliarla o altro. E poi dai, sentiamo.
1: Ciao,
0: anche un messaggio.
1: Sì, molto bello questa mattina, nonostante è presto, però mi sono alzato e accanto avevo le mie due nipotine che stanotte hanno voluto che dormissi con loro.
0: Sì?
1: E quindi quando mi sono svegliato le ho ritrovate lì, vado al lavoro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, che peccato che tu non abbia detto il tuo nome, ma immagino tu abbia fatto piano questa mattina per non svegliarle, altrimenti avresti fatto veramente tardi. Mi ricordi di uno zio

piccola Litfiba a vivere il mio tempo. Se vogliamo vivere il nostro tempo, a Londra spopola il gelato al dentifricio. Cosa? Sì! La designer Anya Inmarch ha riaperto a Londra questa sua gelateria temporanea. Propone 15 varianti bizzarre, lontane dai classici gusti dolci come la frutta o le creme tradizionali. Sì, si sa, insomma, a queste persone piace essere stravaganti. E tra le opzioni più stravaganti spiccano il dado da brodo e il formaggio cheddar. La creazione più sorprendente di quest'anno è il gelato al gusto di dentifricio, presentato con ironia come un modo per pulire i denti mentre si mangia. Ma dai, difficile mandare giù il dentifricio, no? Però a noi che abbiamo incrociato, amici, anche leccato il gusto puffo, ci fa un baffo il gusto al dentifricio. Vogliamo parlare di gusti strani, di gelati? Dai, tra poco.

0: e là Claudio Baglioni su Radio Subasio. A Londra, come vi dicevo, spopola il gelato al dentifricio. Lo propone nella sua gelateria temporanea la designer Anya Inmarch, e tra le opzioni più stravaganti spiccano, che ne so, il dado da brodo, il formaggio cheddar. La creazione più sorprendente quest'anno appunto è il gelato al gusto del dentifricio, presentato con ironia, un modo, diceva, per pulire i denti mentre si mangia. Beh, è difficile, no? Manda giù il dentifricio. Però diciamo che a noi che abbiamo incrociato il gusto puffo, tutto questo ci fa un baffo. E allora vi chiedevo stamattina gusti, ma anche forme strane di gelato che avete incontrato, incrociato in adolescenza, in infanzia o anche in giro per il mondo. 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Stanotte per te

0: Human the Killers su Radio Subasio. In questo mercoledì mattina si parla di gusti strani di gelato all'onda. C'è la possibilità di assaggiare il nuovissimo gusto dentifricio. Alessandro scrive: a Monaco di Baviera da diversi anni propongono il gelato alla birra. Al 3480758060 Sonia scrive: io a Rimini un po' di anni fa gelato gusto pane olio, niente male. C'è qualcuno che poi ricorda l'anduja calabrese, uno dei gusti più sorprendenti degli ultimi anni. Io non l'ho assaggiato, perlomeno non ancora.
1: Ciao Subasio, sono Franco di Ravenna.
0: Ciao.
1: A proposito di gusti strani,
0: sì.
1: Tanti anni fa, io penso circa 35 anni fa, a Ravenna aprì una gelateria che si chiamava Magic.
0: Sì.
1: Erano due ragazzi molto molto bravi. Questa è la loro peculiarità, è che lavoravano proprio con gusti strani: il gelato al pesce, il gelato alla birra, il gelato al riso, tutte cose strane, e lavoravano tantissimo
0: perché erano sicuramente erano molto molto buoni. Gelato al pesce mai assaggiato. Amici, avete mai incrociato gusti strani, ma anche forme strane, se qualcuno vuole ricordarle, di gelati? 3 4 8 0 7 5 80 60. Comunque riso e cannella è buonissimo.
2: Quando ti sto vicino sento

come nelle favole vissero tutti felici e contenti e con un dottorato anche. Vasco Rossi tra qualche settimana gli verrà conferita una laurea honoris causa. L'Università degli Studi di Salerno infatti conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, spiegano all'Ateneo, di un riconoscimento per il suo percorso artistico. E che percorso quello di Vasco. Va bene, su Radio Subasio anche Ed Sheeran.

0: Sheeran, Justin Bieber ci portano all'appuntamento con l'informazione. Sentiamole le breaking news di TGCOM24, ma anche previsioni meteo. Buongiorno amici, buon mercoledì, le 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo di prorogare per 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale, dopo la crisi di Ceuta resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche. Decisione vergognosa, Meloni e Tajani inadeguati, tuona il ministro spagnolo Albares. Esisterebbe un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Lo rivela l'FBI americana, secondo cui la rete a servizio del Cremlino sarebbe attiva dal 2022. 5 persone incriminate oltreoceano ancora a piede libero. Dopo l'abbattimento ieri in Lituania di un drone da parte di un caccia italiano, il ministro Crosetto si sbilancia, probabilmente era russo. Intanto Tajani ammonisce: queste provocazioni sanno molto di avvertimento per capire se ci dividiamo. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Sì del Senato alla legge elettorale, con 113 senatori a favore, 71 contrari e 2 astenuti. In aula protesta delle opposizioni che parlano di incostituzionalità. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio in Coppa Italia, Genoa e Fiorentina le ultime qualificate agli ottavi grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sul Südtirol e 3-0 sul Pisa. Europa League oggi alle 21 esordio del Milan che ospita il Benfica. Volley agli europei maschili, gli azzurri vincono 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione oggi porterà un graduale peggioramento del tempo al nord e poi domani maltempo, oltre che al nord anche su molte zone del centro. Quindi oggi nuvole in aumento al nord con improvvise acquazzoni temporali, specie dal pomeriggio sulle Alpi e sulla Liguria. Nuvolosità residua anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, in generale soleggiato altrove. In serata rovesci temporali sparsi, localmente anche di forte intensità su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime lieve calo al nord con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

7 minuti, buongiorno, buon 16 settembre 2026 a tutti da Vera Torrisi da Radio Subasio. E tutti svegli, ripartiamo con la musica. E che musica? Mia Martina.

0: meraviglia con me, con Roberto Murolo e la grandissima Mia Martini, dalla penna di Enzo Gragnaniello. Bello poi anche l'arrangiamento di questo classico, la collection delle 6:12. Buongiorno amici, buon 16 settembre, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, dai, che siamo entrati nel pieno della settimana. Buon mercoledì. Questa mattina poi si parla anche di gusti strani, siamo partiti da Londra dove c'è quest'anno anche il gusto dentifricio, e gusti strani che avete incrociato nel corso, che ne so, della vostra, dei vostri viaggi, nel corso della vostra adolescenza. Ce ne raccontate qualcuno al 3480758060 con un messaggio vocale, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Subito l'amore Eternit, Fedez e Noemi.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: Voci dettali scarba, Francesco Gabbani dal 2017. Ritorniamo ai giorni nostri, gusti di gelato particolari. Siamo partiti da Londra, una gelateria temporanea che propone quest'anno il gelato al dentifricio. E, Fausto dalla Svizzera scrive: io a Lecce ho assaggiato il gelato al gusto di riccio di mare e quello al gusto di frisella, ma ce n'erano anche altri tipi, pomodoro, cosce di rana. Vabbè, grazie Fausto. All'Ancusi, ci scrive Costantino, in provincia di Salerno c'è una pasticceria che da oltre 20 anni propone gusti particolari di gelato: peperoni, gelato alla birra, basilico e tanti tanti altri. Grazie Costantino. Massimiliano da Rieti scrive: a Rieti anni fa c'era una gelateria che proponeva dei gusti particolari, tra i quali pasta e fagioli. Interessante anche quello. Va bene, buongiorno, buongiorno impavidi. Dai, sentiamo qualche vostro buongiorno. Da dove e chi sei?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno a tutti. Di ritorno a casa dopo una nottata di astrofotografia. In pratica fotografiamo le meraviglie del cosmo con i nostri telescopi.
0: Bello.
1: È stata una nottata spettacolare. Cielo bellissimo, una stellata pazzesca e si torna a casa con il cuore gonfio di gioia. Buona giornata a tutti ragazzi, buonanotte a noi.
0: Beh, buonanotte Andrea, e anche non solo di gioia ma anche di meraviglia. Bello osservare e fotografare anche il cielo, insomma, stare ogni tanto con lo sguardo all'insù. Grazie dei vostri messaggi al 348 075 80.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

d'amore, una su un milione, Alex Britti su Radio Subasio. Leggevo di questo tizio che in Danimarca, scavando nel proprio giardino per dei lavori, doveva fare una terrazza, un uomo ha trovato il più grande tesoro d'argento vichingo della Danimarca, 18 kg e mezzo di argento, tra cui oggetti, monete, gioielli risalenti al X secolo, i lingotti d'argento, bracciali, pezzi d'argento rotti, anche un piccolo martello di Thor, sai la gioia, pensa un po', ma ne sta parlando anche il museo, quindi credo che insomma questo tesoro alla fine sia andato al museo, mi sembra anche giusto, al museo vichingo. E lui sicuramente lacrime di gioia, anche le lacrime di Sabrina Carpenter questa mattina.

Torna Elisa e lo fa con un nuovo singolo che ci porta in estremo oriente e ci porta alla capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza. Su Radio Subasio, Kitsugi.

bella Jennifer Lopez tra le donne più belle al mondo. Let's Get Loud su Radio Subasio, le 6:41. A proposito del tesoro vichingo ritrovato in Danimarca, Piero scrive: mai trovato niente di niente in anni di scavi per lavoro. E Ilenia invece, a proposito del tesoro in Danimarca, il martello di Thor vorrei averlo trovato anch'io, così volerei. C'era un gelato qualche anno fa, a proposito dei gusti di gelati particolari, che mi chiedeva, no, sempre mio figlio in vacanza, ed era una coppetta a forma di cassa del tesoro, il tesoro dei pirati o qualcosa del genere. Gusti strani in America: il gelato alla vaniglia arricchita con bacon croccante e sciroppo d'acero, scrive Silvia. Lì si sa, insomma. Andrea dalla provincia di Rimini, che lavora in un'azienda che produce, scrive, semi lavorati per gelaterie artigianali, tantissimi gusti, tra cui quello al gusto di risotto alla milanese con zafferano, che non deve essere male, Andrea, proprio male non deve essere. Ci sono i Modà.

Cremonini e i Luna Pop, un giorno migliore, ma non solo domani, potrebbe anche essere oggi, anzi sicuramente in questa giornata. Oh, Michela da Rimini, a proposito di gelati, gusti strani ma anche forme strane, mi scrive: ma vi ricordate la pipa? È vero! Ma vi ricordate anche il gelato, quello con cara piedone, a forma di piede? A ripensarci oggi direi, ma che strano, no? Andare a mangiare un gelato che ha forma di un piede, va bene, grazie per i vostri messaggi. Giovanotti, chiudiamo così con un

0: Raggio di sole, giovanotti, un raggio di sole, amici, per tutti voi. Qui è arrivato Gianluca Giurato, tra poco. Amici, buonissima giornata da Vera Torrisi. Ci risentiamo domani a partire dalle 5. L'informazione, le breaking news di TGCOM 24. Sentiamole intanto un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. L'FBI americana avverte: esiste un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Dal 2022 il Cremlino avrebbe reclutato persone per sorvegliare luoghi e individui e da qualche tempo finanzierebbe anche azioni di sabotaggio. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Le continue provocazioni sono un avvertimento, così Tajani, mentre la tensione resta altissima. Ieri nel Baltico razzi da una fregata russa verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano nel giorno in cui il ministro Crosetto era in visita nella regione. I servizi segreti ipotizzano un'azione intimidatoria. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere una sua formale proroga al Congresso. E con lo stretto di Bab el-Mandeb ormai in mano agli Houthi, il principe saudita Bin Salman vola in Egitto in cerca di aiuto. Indicazione del candidato premier, capilista bloccati, premio di maggioranza al 42%, sono alcuni dei principali punti della legge elettorale approvata ieri in Senato. Le opposizioni: è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura, il 25 settembre il voto finale. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, Meloni e Tajani inadeguati al loro ruolo, così il ministro degli esteri spagnolo Albares dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale. Per Roma resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Calcio: Genoa e Fiorentina avanzano agli ottavi in Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa contro il Benfica. Volley: agli europei maschili azzurri ancora imbattuti, vittoria per 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli, per un tratto chiuso per lavori. Sulla A10 4 km di incolonnamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per lavori tra Pierantonio e Resina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Pronti? Sono le 7:05, eccoci qua tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Iniziamo con i Depeche Mode dal 1993, l'appuntamento con Tutti in Piedi, Walking in My Shoes.

capolavoro come tutte le canzoni del resto dei Depeche Mode, Walking in My Shoes su Radio Subasio. Beh, se noi italiani diciamo mettiti nei miei panni, gli inglesi dicono cammina nelle mie scarpe, ma il significato è lo stesso, insomma, significa che uno deve un attimo fare gli stessi passi, ecco perché si dice appunto mettiti nelle mie scarpe, e in un certo qual modo, insomma, immedesimarsi, ecco, prima di emettere un giudizio, quindi è un forte segno di empatia, ecco, diciamo così, ecco, potrebbe essere anche un buon proposito per iniziare questa giornata di mercoledì 16 settembre, no? Magari prima di arrivare già arrabbiati al lavoro o a scuola o da qualche altra parte, insomma, uno magari prova un attimo a mettersi nei panni o nelle scarpe, a camminare nelle scarpe delle altre persone e appunto a pensare, ecco, che cosa farei io, cosa succede, vabbè, comunque buongiorno, eccoci qua insieme per le prossime tre ore, tutti in piedi su Radio Subasio, a proposito di scarpe, ecco, siamo veramente tutti in piedi, magari ancora in ciabatte se siete a casa e state facendo colazione in questo momento, vi apprestate a fare la doccia, nel frattempo noi facciamo tante cose, lo sapete, tra poco per esempio iniziamo a sentire le stelle, quelle dell'oroscopo di Radio Subasio. Ma prima direi di sentire la voce di Giorgia, anche perché lo sapete, lei è l'unica.

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Qualcosa si muove in profondità nel comprendere le nostre

nostre intime dinamiche. Non è percepibile in superficie, ma rafforza la solidità interiore. Sul lavoro, l'intuizione supera il ragionamento sequenziale. Il contesto rivela molto più dei dati grezzi. Toro, possediamo delle buone energie per realizzare desideri concreti. L'ambizione non ci manca e riusciamo a fare passi avanti significativi. Spendiamo la giornata per sistemare faccende in sospeso. L'efficienza è dalla nostra parte. Agiamo con metodo. Gemelli, otteniamo risultati migliori con la dolcezza che con la forza. Un sorriso apre porte che lo scontro tiene chiuse. Scegliamo la via gentile. Ci scopriamo diversi da come credevamo. Guardiamo senza filtri e troviamo aspetti nuovi. Crescere è pure questo. Cancro, ultime ore con la luna in scorpione. Sfruttiamole per risolvere questioni importanti. Il sole ci sostiene con energia positiva e costruttiva. Siamo tenaci nel perseguire progetti importanti. La volontà è forte e i risultati arrivano con un vero impegno. Leone, gestiamo le emozioni profonde senza timore. La luna suggerisce di guardare oltre le apparenze per scoprire verità che possono renderci più forti. Sistemiamo una condizione economica un po' precaria con un piglio deciso e molta onestà d'animo. Vergine, il sestile fra il sole nel segno e la luna in scorpione affina la nostra capacità di indagine. Possiamo vedere ben oltre la superficie. Se un dubbio rallenta il lavoro, oggi abbiamo la lucidità necessaria per superarlo in modo definitivo. Bilancia, il tardo pomeriggio porta una forza più diretta e propulsiva. Quello che sembrava bloccato si sblocca quasi da solo, quando smettiamo di forzarlo. È il momento di chiudere una trattativa in sospeso. I termini ci sono, manca solo la decisione finale. Scorpione, la luna congiunta ancora per oggi porta una determinazione quasi fisica. Tutto trova una via di fuga, se usiamo la praticità più che le parole. Il sole ci sorride in sestile dalla Vergine. Nella professione, un'iniziativa che languiva riprende slancio. Sagittario, Nettuno e Plutone formano un sestile nel cielo e aprono uno sguardo sul lungo periodo. Le decisioni prese oggi hanno effetti ben oltre settembre. Pensiamo in grande senza perdere il contatto con la realtà. Visione e azione pratica non si escludono. Capricorno, potremmo sentirci esposti al rischio di vedere le cose più rosee di quelle che sono, ma con Mercurio in quadrato le informazioni vanno vagliate. La pressione resta alta, gestiamo le priorità con metodo e non permettiamo agli impulsi di soffocare la ragione. Acquario, la luna in scorpione ci mette alle strette sul piano professionale insieme a Giove. Serve un colpo di reni per dimostrare che non abbiamo paura delle sfide. Usiamo la strategia del silenzio, ci serve per preparare nei minimi dettagli una mossa che lascerà il segno. Finiamo con i pesci. Marte in trigono ci dà la spinta giusta per avanzare una richiesta tenuta in sospeso da diverse settimane. Il cielo supporta l'azione concreta. Siamo impegnati su due registri differenti. Profondità al mattino, slancio verso l'orizzonte la sera. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

di 10 minuti cantavano dei giornalisti in questa canzone su Radio Subasio. Per carità, no, 10 minuti a noi sono improponibili, ma anche se li mandate a un amico 10 minuti li deve accelerare, comunque fa fatica a sentirli, dai. Intanto noi in pochi secondi vediamo su Radio Subasio come sempre le temperature in giro per l'Italia, il nostro classico giretto di quest'ora. A Roma ci sono per esempio 19 gradi adesso, la stessa temperatura di Milano. A Napoli saliamo a 20, comunque temperature più basse chiaramente rispetto ai giorni passati. Abbiamo 19 gradi a Torino, 22 invece a Genova, sempre un po' più calda, 20 gradi a Venezia, 19 a Bologna, Firenze si ferma al momento a 17 gradi, a Palermo invece ce ne sono 23, quindi c'è un'aria sicuramente più tiepida, 18 gradi ad Ancona, a Perugia è già freschino, 14, ma mai come l'Aquila dove ci sono 11 gradi, oh giacchino, c'è chi metterà il piumino, quello un po' più leggero, insomma, qual è, il 75 grammi che si mette in questi casi, 21 gradi a Bari e 21 gradi anche a Cagliari. Ma siamo pronti, cari amici, adesso ad accogliere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Scriveteli adesso, li leggiamo tra pochissimo su Radio Subasio per i vostri cari. 348 075 80 60.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Subasio. Partiamo subito con la lunga carrellata di auguri di buon compleanno. Auguri a Marco per i suoi 12 anni da parte di Martina, mamma e papà. E ancora leggiamo i vostri messaggi. Tantissimi auguri a nonno Paolo e al nostro cuginetto Nicolò, da Michael, Nicolas, Filippo, Riccardo, Matteo e tutta la famiglia. Tantissimi auguri, vecchio Genki Tour, per i tuoi primi 50 anni. Vai Genki a tutto gas. Te lo mandano i tuoi amici questo messaggio. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra prima nipote Giorgia per i suoi splendidi 13 anni. Ti vogliamo bene, nonna Cookie e nonno Meco. Buongiorno a tutti voi. Volevo fare gli auguri a mia cugina Alessandra. Lo scrive Michela da Roma. E ancora auguri ad Alessandra di Bologna per il suo compleanno dalla cugina Michela. Ecco, quindi ripetita Juvent. Ancora, vediamo un po'. Auguri alla mia nipotina Penelope che oggi compie 6 anni. Che la vita ti sia sempre serena. Un bacio grande da papà Valerio, la nonna Antonietta, zio Daniele, Maria Giulia, zia Anna Maria, Barbara, Giovanni, Claudio, Sofia, Emanuele. E poi auguri Qualetta per il tuo compleanno e soprattutto per questo ultimo anno con il 4 davanti, quindi sono 49 praticamente. Ti auguro di continuare a mettere tante vite nuove nella tua vita, sempre con la grinta, l'energia, quel sorriso bellissimo che ti accompagna e soprattutto che questo compleanno ti porti in regalo l'inizio più bello. Buon compleanno Sandra! Tanti auguri alla nostra meravigliosa quarantenne Claudia di Frosinone, conosciuta anche come la comare Ciociara Maria. Ebbene sì, da parte delle amiche di sempre, Valentina e Tania. Ti vogliamo bene. Auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi e auguri a questo ragazzo che di anni ne fa solo 32 perché è giovanissimo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Buon compleanno.

Eccoci pronti, cari bambini. Tra poco si entra in classe, dai, ormai siete rientrati quasi tutti a scuola. Ci sono alcune regioni che ancora lo fanno, per esempio oggi il primo giorno per alcuni bambini, domani dovrebbero rientrare gli studenti pugliesi e poi, insomma, tutti a scuola, davvero. Tutti a scuola la mattina, lo sapete, su Radio Subasio significa anche una domandina di una materia che andiamo a sottoporre ai nostri bravissimi bambini. Oggi parliamo di una materia che sicuramente vi piace tanto, la geografia. È anche facile rispondere a questa domanda, però insomma è un attimo di riflessione sicuramente anche per voi, perché vi chiedo, bimbi, qual è il paese del mondo comunemente associato agli animali che saltano? Dai, che facile! In quale paese ci sono questi famosi animali che saltano? Me lo dite con un messaggio vocale, così tra poco facciamo un bel giretto nelle scuole di tutta l'Italia. Qual è il paese del mondo che comunemente associamo agli animali che saltano, i più famosi saltatori, perlomeno, ecco, perché poi ce ne sono tanti gli animali che saltano. Messaggi vocali al 348 075 80 60.

0: tutti a scuola. Oggi i bambini rispondono a una domanda di geografia, una domanda semplice alla quale hanno risposto veramente tutti bene. Devo dire che non ho trovato finora, perlomeno nei messaggi che sono riuscito ad ascoltare, neanche una risposta errata. Vi ho chiesto infatti, cari bambini, questa è la domanda di geografia di oggi, qual è il paese del mondo comunemente associato agli animali che saltano? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesco da Giulianova.
0: Ciao.
1: Il paese in questione era l'Australia.
0: Sì.
1: Radio Subasio.
0: E bravo Francesco da Giulianova, è proprio l'Australia il paese che vi ho chiesto.
2: Ciao Gianluca, sono Federica da Cecchina.
0: Ciao Federica.
2: Il paese che è stato associato a gli animali che saltano è l'Australia.
0: Esatto.
2: Buona giornata da Federica, Francesco, Flavio e mia zia Terry. Ciao.
0: Buona giornata a voi. In Australia infatti, come è noto, vivono i canguri, che sono i più famosi marsupiali saltatori, quelli che usano le zampe posteriori per muoversi a grandi velocità. Ma non sono gli unici, infatti tra un po' ne vediamo altri di marsupiali saltatori che vivono sempre in Australia. Chi c'è?
3: Ciao Gianluca, sono Carlo da Firenze.
0: Ciao.
3: La risposta è Australia e i canguri.
0: Esatto.
3: Radio Subasio.
0: Ecco, dicevamo che appunto ci sono altri marsupiali saltatori che vivono in Australia. Per esempio c'è il wallaby, che è un marsupiale la cui taglia non è sufficientemente grande per essere considerato un canguro. Quindi è molto simile al canguro, ma non è appunto come... Non è un canguro, è più piccolino, insomma è nativo dell'Oceania centrale e meridionale. Sentiamo un altro messaggio intanto. Chi c'è a Radio Subasio? Chi c'è?
4: Ciao Radio Subasio, sono Francesco Paolo, vengo da Haiti.

0: disco di Somber su Radio Subasio si chiama Home Wrecker e con lui arriviamo anche all'appuntamento con l'informazione nei breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI. I servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione sarebbe in corso dal 2022 con monitoraggi dei bersagli e atti di sabotaggio. Incriminate oltreoceano 5 persone al momento ricercate. Alta tensione nel Baltico. Ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano. Probabilmente era russo, dice Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano: menzogne. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista Bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel minimarket in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio: Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa, contro il Benfica. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per 8 km, al bivio per la A6, procedendo in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla A9 dei Laghi, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, in direzione della Svizzera. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica, allo svincolo di Teramo Giulianova Mosciano, in direzione Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna, code alle porte di Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest, verso Milano. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, una corsia è stata chiusa per una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

le mani, zucchero su Radio Subasio. Sono le 8:11, oggi è il 16 settembre. Che è successo di importante in questa data? Lo vediamo subito nell'accadde oggi. Tutte le mattine a quest'ora diamo un'occhiata ai fatti più importanti o curiosi, ecco, legati alla data odierna. Andiamo al 1949, quando viene pubblicato il primo episodio del cartone animato con protagonisti Willy il coyote e Bip Bip, questo roadrunner che noi abbiamo sempre creduto uno struzzo, invece è un altro animale, appunto, e questo corridore imprendibile veramente. Dura quasi 7 minuti, il primo episodio ha per titolo Fast and Furious, che in italiano assumerà il titolo di Lavato e Stirato. Povero il coyote che non riesce mai a prendere Bip Bip. Ecco, in questo caso simpatizziamo più per il predatore che per la preda, per il personaggio veramente incredibile che hanno creato, che compie appunto 77 anni oggi. Auguri a lui. Andiamo indietro adesso al 1857. Perché? Perché l'editore Oliver Dixon deposita a Boston testo e musica del brano One Horse Open Sleigh, composta da James Pierpoint nel 1850. Questo brano, nato per la festa del ringraziamento, diventerà in realtà una delle canzoni più famose per il Natale. Sarà proprio Jingle Bells. Ebbene sì, allora nasce nel 1857, perlomeno viene depositato in questa data il brevetto, il 16 settembre, e io stavo facendo mente locale. Mancano praticamente 3 mesi a Natale. Allora, la prossima settimana, esattamente tra 7 giorni, equinozio d'autunno, quindi finisce l'estate, poi il Natale un attimo che arrivi. Voi lo aspettate il Natale con ansia, visto che oggi si parla dei Jingle Bells, oppure è una festa che proprio adesso non volete neanche sentir nominare? Ecco, iniziate già in autunno a pensare magari ai preparativi, agli addobbi, oppure è troppo presto per voi? Quanto vi piace il Natale? Ecco, ditelo con un messaggio: 348 075 8060.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Neck, che ha partecipato nel 2015 a Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore, poi nella serata delle cover ha fatto questa Se Telefonando. L'ha fatta talmente bene, l'ha interpretata in maniera così personale che è diventata ormai una sua canzone, ecco, è entrata nel suo repertorio, anche se sappiamo che la canzone di Mina l'ha cantata nel 1966. Adesso sceglietela voi una canzone su Radio Subasio, come si fa? Facilissimo, tra poco c'è il Voice Box, annuncerete voi stessi la canzone che appunto vi piace sentire stamattina su Radio Subasio, quindi con un vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire tra qualche minuto. Però il vocale dovete mandarlo adesso, 348 075 80 60.

0: In ogni atomo in negrita su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando del Natale, voi direte ma come, il 16 settembre? Sì, perché oggi si celebra l'anniversario di Jingle Bells e allora appunto vi ho chiesto se voi ci pensate già da prima, se vi piace effettivamente il Natale oppure dite no, dai, per favore, ancora estate. Allora, c'è chi scrive: io ci penso ad agosto agli addobbi di Natale, questo Natale è tutto color glicine, sicché tutto il tempo a cercare e comprare ciò che serve per tempo. Beh, da agosto insomma ti porti veramente avanti col lavoro, eh. Ad agosto quest'anno ho visto comparire nei negozi più che altro gli addobbi di Halloween, che già è molto presto per me. Buongiorno Radio Subasio, io adoro il Natale, tutte quelle lucine, il bianco della neve, gli alberi addobbati, le decorazioni dentro casa, io già mi sto attivando a comprare nuove decorazioni, sì sì, adoro il Natale, lo scrive Cristina da Roma. Insomma, pensavo che tanti fossero infastiditi, invece sto leggendo e ascoltando anche i vostri vocali, mi piace tantissimo pensare già da adesso al Natale, anche voi lo fate? 348 075 80 60, fateci sapere.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Giovanna da Chianciano Terme, vorrei ascoltare Rose Rosse.

Mamma mia, aveva 17 anni, un ragazzino Massimo Ranieri quando cantava Rose Rosse nel 1968, grazie a Giovanna da Chianciano Terme, provincia di Siena, l'abbiamo riascoltata stamattina nel Voice Box, che bel ricordo, grazie mille cara, grazie a tutti quanti gli altri per le richieste meravigliose che anche stamattina avete fatto, tanti messaggi, ma non preoccupatevi perché domani, dopodomani, tutti i giorni c'è sempre l'appuntamento con il Voice Box per voi su Radio Subasio. Adesso da Chianciano Terme andiamo al mio paese, no, non il mio, quello di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Noi, questa è la canzone di Antonello Venditti su Radio Subasio. Sono le 8:54, buongiorno da Gianluca Giurato, il 16 settembre, ma noi stamattina parliamo di Natale perché insomma stiamo celebrando l'anniversario di Jingle Bells, che è stata depositata proprio in questa data molti molti anni fa, depositata per il brevetto chiaramente. E allora che cosa succede? Che vi ho chiesto se voi amate il Natale, iniziate a preparare già tempo prima, mesi prima, oppure no, e i pareri come sempre sono diversi.
1: Buongiorno Gianluca, sono Tiziana da Napoli.
0: Ciao Tiziana.
1: Ho 73 anni, sono una nonna e adoro il Natale.
0: Bene.
1: Nonostante i miei anni, nonostante la mia età, lo adoro.
0: Sì.
1: Non vedo l'ora che arrivi, comincio a pensarci da tanti mesi prima.
0: Tanti mesi.
1: Perché mi piace tantissimo addobbare casa, addobbare l'albero, comprare ogni anno qualcosa di nuovo, fare regali a tutti, soprattutto alle bambine, ma anche agli adulti. Insomma, mi piace tantissimo.
0: Ecco, quindi sicuramente tu inizi a pensarci mesi prima, come gli ascoltatori di prima.
2: Ciao Subasio, Laura da Orte.
0: Ciao Laura.
2: Io odio il Natale.
0: Come il puffo.
2: Lo odio dal profondo del cuore. Infatti negli ultimi anni parto proprio per non sentirlo.
0: Fuga dal Natale, insomma, giusto per citare un libro famoso. Bene, allora i vostri pareri chiaramente ci interessano, visto che mancano poco più di 3 mesi al Natale, ma molti già iniziano a pensarci adesso, anzi già da agosto, come ci avete scritto e raccontato. 348 075 80 60.

0: su Radio Subasio Save Your Tears ci porta le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione, in corso dal 2022, prevede anche il monitoraggio dei bersagli e sabotaggi. Incriminate oltreoceano 5 persone, al momento ricercate. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Yemen. I ribelli annunciano: nella notte abbiamo abbattuto un caccia F-15 saudita con un missile di nostra fabbricazione. Riyad non conferma ma accusa intercettato un drone diretto contro la Mecca. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, così il ministro degli esteri spagnolo Albares, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale, è incostituzionale, la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio: agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Sud Tirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'NSN Imega. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione si sta avvicinando al nostro paese e nelle prossime ore causerà un peggioramento del tempo al nord, quindi già al mattino nuvolosità in aumento al nord-ovest, tempo bello nel resto del paese. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del nord con rovesce temporali sulle zone alpine. Un po' di nuvolosità anche all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia tra Calabria e Sicilia, sempre in generale soleggiato altrove. In serata rovesce temporali sparse, a tratti anche di forte intensità sulle Alpi e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, sempre in generale nella norma o leggermente al di sopra. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Eccoci qua, sono le 9:06, pronti per un'altra oretta insieme, l'ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata da Gianluca Giurato, che bello, c'è il Duca Bianco, David Bowie, lo ritroviamo con Let's Dance.

Bossa nostra, c'è la Gaia su Radio Subasio, ne ha fatta di strada questa ragazza, è dal 2020 da quando ha vinto Amici, ci sembra di conoscerla da molto più tempo perché veramente ci ha regalato cose bellissime come questa nel corso di questi anni. Allora, lei ha vinto appunto il talent di Maria De Filippi nel 2020, due anni prima l'aveva vinto invece un ragazzo, un cantautore, anche lui di grandissimo successo, che è il protagonista appunto del gioco di stamattina. Dovete indovinare lui, dovete indovinare anche la canzone che vi faremo sentire tra poco in versione mostrificata. Allora, vi ho detto che ha vinto Amici due anni prima di Gaia, adesso non vi ripeto l'anno, insomma, sennò veramente vi do troppe indicazioni, e ha partecipato più di una volta al Festival di Sanremo, anche un paio d'anni fa ha partecipato a Sanremo con la canzone che dovete indovinare stamattina. Allora, se avete capito di chi sto parlando, non è difficile capire anche di quale canzone stiamo parlando, appunto in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, canzone che parla, diciamo, di un'assenza, ecco, di un amore che evidentemente non c'è più, ecco, una nostalgia nato da una persona assente, ecco, parliamo più che altro in questi termini. Quindi sono due parole, ma ecco, le indicazioni che vi ho dato dovrebbero aiutarvi moltissimo. Ascoltate anche la clip, così magari avrete le idee ancora più chiare, e poi date la soluzione con un messaggio vocale, come sempre, anche perché il più veloce verrà in diretta tra poco su Radio Subasio. I vostri vocali devono

0: Un'altra te, la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Io non voglio un'altra, voglio proprio Ilaria da Riccione in questo momento. E ce l'abbiamo al telefono. Ilaria, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao Gianluca.
0: Ciao cara, che stai facendo di bello a Riccione?
1: Tra poco vado a lavorare, lavoro con i bimbi, faccio la babysitter.
0: Ah, che bello.
1: Tra poco inizio.
0: Quanti bimbi hai?
1: Stamattina al lavoro ne ho due.
0: Due piccolini?
1: Ne ho due piccolini, uno 2 anni, l'altro 7 mesi.
0: Ah beh.
1: Sì, di solito lavoro comunque con i bimbi abbastanza piccoli.
0: Avrai esperienza sicuramente.
1: Sì, abbastanza, ho 3 figli.
0: Quindi insomma lavori veramente con cognizione di causa. I tuoi figli però sono un po' più grandini, immagino.
1: Sono un po' più grandi, il più grande ha 15 anni, poi c'è la seconda che ne ha quasi 11 e il più piccolo, che è il più tremendo, ne ha 5 anni e mezzo.
0: Il terzo ti è venuto così, sì, quindi?
1: Il terzo mi è venuto tremendo.
0: Vabbè. Scusa, le cose troppo facili non ci piacciono, giusto Ilaria?
1: No, assolutamente, assolutamente.
0: Ma è bello anche così, insomma, la vivacità dei bambini. Senti, quindi insomma il tuo mestiere è quello appunto di lavorare con i bimbi, vista anche la tua esperienza immagino che ti piaccia molto il tuo lavoro.
1: Sì, sì, molto, molto, mi piacciono molto i bambini.
0: Ecco,
1: molto.
0: Quindi veramente, adesso poi tra l'altro sei anche più libera di lavorare, visto che è ricominciata la scuola, sono tutti e tre in età scolare, scuola materna.
1: Esatto, hanno tutti iniziato ieri, da noi hanno iniziato ieri.
0: Ah, tutti ieri, quindi materna, quindi, sì. Superiori, l'altra che fa, le elementari?
1: Prima media,
0: quindi insomma, tutti a scuola.
1: Spediti tutti a scuola.
0: Tutti a scuola, la mattina, lo sai che tutti a scuola è anche il nostro appuntamento intorno alle 7:50,
1: sì,
0: no? Con
1: sì,
0: i bambini. E quindi
1: l'abbiamo sentito questa
0: bene,
1: mattina.
0: Bene, bene, bene.
1: Lo sentiamo tutti i giorni.
0: Che bello, ti ringrazio. Allora, però tu sei anche un'ascoltatrice attenta della musica, perché devo dire che tu e qualcun altro siete stati molto bravi, tu sei stata particolarmente veloce a individuare la canzone, perché il cantante l'hanno veramente azzeccato tutti subito. La canzone molti l'hanno sbagliata, perché hanno pensato a Sanremo, ce n'è stata un'altra, insomma, presentata in questi anni da lui, che ha avuto un grande successo, che era Ovunque sarai. Invece tu hai individuato la canzone giusta, quella che corrispondeva proprio alla nostra descrizione e alla clip. Qual è, Ilaria?
1: Allora, la canzone è di Rama e Tu no.
0: E tu sì, invece, tu hai indovinato. Un bacio, cara, buon lavoro, un bacio anche ai tuoi bimbi.
1: Grazie mille, ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Ilaria. Ciao, ciao. Eccolo qui, Rama su Radio Subasio.

Nel 1984 Enrico Ruggeri porta a Sanremo una canzone che ottiene subito un grande apprezzamento da parte della critica e del pubblico. È questa, Nuovo Swing.

0: La prima volta in Egramaro su Radio Subasio stamattina abbiamo lanciato una provocazione, perché appunto vi abbiamo chiesto se adorate il Natale e perché insomma iniziate già da questo momento, visto che si parlava dei Jingle Bells, ad occuparvi del Natale. Devo dire che la provocazione l'hanno raccolta in tantissimi. Sentiamo alcuni dei vostri messaggi.
1: Sono Sara da Roma.
0: Ciao.
1: Io non amo particolarmente il Natale, ma ti posso dire che quest'estate, per esorcizzare il caldo,
0: sì,
1: cantavo tutte le canzoni natalizie, e chi mi chiedeva che cosa stessi facendo dicevo è per sentire fresco.
0: Ecco, è una buona strategia, la psiche gioca un buon ruolo.
2: Pasquale da Chiaravalle.
0: Ciao Pasquale.
2: Mi piace talmente tanto Natale che non vedo l'ora che escano i panettoni o i pandori, soprattutto per fare colazione la mattina.
0: E anche questa mi sembra un'ottima motivazione.
3: Buongiorno, sono Giulia da Nettuno.
0: Ciao Giulia.
3: Una nonna che adora il Natale, che già sta girando per cercare delle cose nuove da aggiungere.
0: Vedi?
3: Al mio bellissimo presepe.
0: Si trovano già.
3: Bellissimo presepe, perché mio nipote Luca ha detto: nonna, quando sarai vecchia, quando non ci sarai più, mi lasci il tuo presepe perché è bellissimo.
0: Beh, in effetti insomma è una bella idea lasciare in eredità al nipote il presepe, però speriamo tra tanti tantissimi anni, Giulia.

0: Se è vero che ci sei e lui
1: eccolo,
0: c'è, eccolo.
1: Batti un colpo, ci sono.
0: Eccolo, il pozzo, buongiorno, c'è sempre.
1: Buongiorno.
0: Eccolo qui.
1: Oggi che giorno? Mercoledì?
0: Oggi è mercoledì, siamo al centro della settimana.
1: Centro della settimana, metà del mese.
0: Lo
1: superato.
0: Sai che manca una settimana esatta all'autunno? Perché il 23
1: Vabbè,
0: quest'anno.
1: Ma perché questi pensieri così?
0: Stamattina parliamo... addirittura abbiamo parlato di Natale.
1: Ma
0: noi.
1: Senti, parliamo di qualcosa di più. Parliamo di sesso.
0: Oh, che bello. Vabbè, quello non c'è stagione.
1: No, ma
0: si
1: questa parolina magica si schiudono i momenti e i pruriti più. Il problema è che ancora è un problema. Passami il gioco di parole, parlare di sesso senza tabù o senza limitazioni, soprattutto quando si parla di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.
0: Ah, quindi tu parlavi di quei pruriti?
1: Eh beh, sì, perché
0: anche quelli dovuti alle malattie, insomma.
1: Soprattutto quelli. Noi ne stiamo ridendo, ma ti posso garantire che ci sono dati che sono piuttosto allarmanti, perché non se ne parla mai troppo. Tra l'altro Radio Subasio qualche tempo fa diciamo così fece da supporter di una bella iniziativa rivolta proprio ai giovani,
0: sì, mi ricordo,
1: diffondere la consapevolezza dei rischi che ci sono quando si approccia a uno degli aspetti più belli delle relazioni umane, il sesso.
0: Il sesso.
1: Pensa che secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2024 sono state quasi 8.000 le segnalazioni di infezioni sessualmente trasmesse in Italia, il 12% in più rispetto all'anno precedente. Sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna di queste tematiche? È la domanda che vi faccio questa mattina. Cioè, vi sentite in imbarazzo quando è il momento di dover trattare questi argomenti?
0: Magari con i figli.
1: Bravo. Ma anche con il partner, se ci sono problemi.
0: È vero, a volte è imbarazzante.
1: Che cos'è che ci trattiene? Cosa vi trattiene? Pensate che tra i giovani si parli poi abbastanza di prevenzione e salute sessuale? Ne parleremo senza tabù al 348 075 8060.
0: Puntata interessantissima come tutti i giorni del resto. Grazie Pozzo, a tra poco con te su Radio Subasio. Arriva anche Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci, con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspetto domani come sempre a partire dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà fino alle 13. Prima le breaking news di TGcom 24. Ciao!
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. L'allarme dell'FBI, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. La rete sarebbe attiva almeno dal 2024. 5 le persone incriminate, al momento tutte latitanti. Continuano le tensioni tra Houthi e Riyadh. I ribelli yemeniti hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia saudita con un missile terra-aria. Intanto la milizia ha negato di aver tentato di attaccare la Mecca. Approvato dalla Camera americana a maggioranza repubblicana un provvedimento che impone al presidente Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere una formale proroga al Congresso. È la terza volta da inizio conflitto. Il Washington Post rivela dagli Stati Uniti pronto un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari in armamenti da vendere a Israele. 11 persone, tra cui 5 bambini, sono morte nel crollo di un palazzo a ovest di Gaza City che ospitava decine di sfollati. Secondo la protezione civile palestinese, nella striscia sarebbero circa 2.000 gli edifici pericolanti, dispersi tra le macerie almeno 50 bambini. La procura di Ravenna ha emesso 20 decreti di perquisizione nell'ambito di un procedimento sul presunto rilascio di certificati medici falsi per impedire l'invio di migranti irregolari nei centri per il rimpatrio. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti e sarà eseguita nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno e poi Milano, Rimini, Roma e Varese. Calcio, agli ottavi di Coppa Italia ci saranno Genoa e Fiorentina che ieri hanno battuto su Tirol e Pisa. E poi l'Europa League, esordio in casa per il Milan contro il Benfica questa sera alle 21 a San Siro. Domani sarà la volta della Juventus contro gli olandesi dell'Enesenimega. Queste le breaking news di TGcom 24.

siamo in tanti a cantare, anche soprattutto sotto la doccia, mentre che so, noi uomini ci facciamo la barba, perché il nostro è un popolo di santi navigatori, eroi sicuro e qualche decina di milioni di cantanti. Beh, bello cantare. C'è anche un detto: canta che ti passa. Beh, ascoltate che vi passa. Le nostre canzoni, i nostri suoni, le nostre emozioni e anche i nostri spunti di riflessione che non mancano mai. Buon dì da Stefano Pozzovivo insieme fino alle 13 in questo mercoledì 16 di settembre 2026. Beh, oggi ci occuperemo di Abbassa la musica, sesso. Beh, detta così, in realtà intorno al sesso, alla sessualità, beh, ci sono tanti temi che ancora oggi si fatica a trattare per pudore, per tabù mai risolti del tutto. Ci sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità riferiti al 2024, secondo i quali sono state quasi 8.000 le segnalazioni di infezioni sessualmente trasmesse in Italia, il 12% in più rispetto all'anno precedente. Beh, over informati come siamo, dovremmo essere più consapevoli. E invece i dati, soprattutto quelli riferiti ai più giovani, ci dicono tutt'altro. Ci sono alcune patologie, di cui vi dirò più avanti, che hanno avuto una recrudescenza rispetto a un momento in cui si pensavano debellate, non del tutto, ma insomma in larga parte. E allora con voi vorrei parlare di sesso, ma sì, in un altro modo, non nel modo più diretto. Sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna di questi temi. Cos'è che ci trattiene? Cos'è che ci blocca il pudore? E pensate poi che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale o c'è ancora molto da fare? Ne parleremo come ogni mattina a partire dalle 11 al 348 075 8060, dove vi invito a portare e a condividere la vostra esperienza sul tema. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va ad Alessia che ci ascolta e ci saluta da Bologna. Buon ascolto a te Alessia e a tutti, anche con Karol G e Bruno Mars.

Le persone inutili, Paolo Vallesi, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Radio Subasio in vostra compagnia, come il pozzo fino alle 13, oggi a parlare di sessualità. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 sono state quasi 8.000 le segnalazioni di infezioni sessualmente trasmesse in Italia, il 12% in più rispetto all'anno precedente. A crescere maggiormente è stata la clamidia, con un aumento del 41,5%, mentre i casi di gonorrea hanno raggiunto il massimo storico del sistema di sorveglianza. Il punto è che molte infezioni possono essere asintomatiche. Per la clamidia, per esempio, la prevalenza è risultata particolarmente alta tra i 15 e i 24 anni. I tabù abbondano ancora. Eppure fare un test non significa aver fatto qualcosa di sbagliato. Usare il preservativo non significa non fidarsi del proprio partner e parlare di salute sessuale non rende il sesso meno spontaneo. Lo rende semplicemente più consapevole. E allora io, a fronte di questi dati, che sono abbastanza allarmanti, visto il momento di iperinformazioni che viviamo, momento storico, vi chiedo se sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna di questi temi nel 2026. Cos'è che ci trattiene? E poi pensate che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale, visto questi dati? Ne parliamo nei prossimi minuti al 348 075 8060.

all'amore, e come potrebbe diversamente con le sue canzoni. In questo caso canta l'irrazionalità dei sentimenti, quella forza che spinge due persone a rincorrersi in fuga d'amore.

Duran Duran, Reach Out for the Sunrise, con questa longevità musicale che gli fa onore, visto che riescono a radunare nei loro concerti e rispetto anche a una discografia molto ricca, generazioni diverse, molto diverse tra di loro. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il pozzo fino alle 13 e anche Francesco Gabbani.

Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60 075 80 60. E noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

La notte, Arisa. Radio Subasio questa mattina con voi si occupa di sesso, o meglio, di malattie sessualmente trasmissibili e della percezione e la consapevolezza che si accompagna anche ai primi approcci con il sesso, posto che sono state quasi 8.000 le segnalazioni di infezioni sessualmente trasmesse in Italia nel 2024, il 12% in più dell'anno precedente. E questa percentuale prevale soprattutto tra i 15 e i 24 anni. C'è quindi un problema di consapevolezza in quella fascia di età, ma ce n'è un altro secondo chi vi parla, e cioè la capacità di saper parlare di questi temi senza vergogna. È la domanda che vi sto ponendo. Sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlarne senza vergogna di queste tematiche? Cos'è che ci trattiene? E pensate che tra i giovani se ne parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale? 348 075 8060.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Per due come noi, Olly, Angelina, Mango, Julie. Ora l'informazione torna su Subasio ed è quella delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti e sottolinea: i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Alta tensione nel Baltico. Ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da due caccia italiani. Probabilmente era russo, dice il ministro Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo Cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano: solo menzogne. Passa la riforma della legge elettorale al Senato. Il centrodestra compatto. Sì da 113 senatori su 115 della maggioranza. 71 i no, 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura. Sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto il 25 dicembre. L'ex Ilva di Taranto verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno. A Palazzo Chigi prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Calcio: agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Sud Tirol e la Fiorentina 3-0 contro il Pisa. Questa sera esordio europeo in Europa League per il nuovo Milan di Amorim, che sfiderà a San Siro il Benfica. Fischio d'inizio alle 21. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si è verificato un incidente tra Prato Est e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Un veicolo in panne causa 8 km di coda sulla A4 Brescia Padova tra Verona Est e Montebello verso Padova. Un chilometro di coda per lavori invece sulla A10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica è un cantiere a causare incolonnamenti tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio procedendo in direzione Ancona. Infine, rallentamenti segnalati sulla statale 45 bis Gardesana occidentale per lavori ad Arco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Radio Subasio e il sesso. Beh, a dire il vero, le infezioni sessualmente trasmesse che in Italia crescono sempre di più. E allora ci permettono in qualche modo di chiedervi se sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna di questi temi. Che cos'è che trattiene, ci trattiene? E poi se pensate che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale.
1: Sono Maddalena d'Arezzo. Questo è un tema molto importante, soprattutto per i giovani che hanno un approccio distorto nel confronto del sesso e di quello che è l'amore in sé per sé nel farlo. Dovrebbe essere, secondo me, materia di scuola, proprio per approcciarsi in maniera molto semplice, molto naturale per quello che è la sessuologia, ma in maniera consapevole. Io ho 42 anni e nella mia adolescenza parlare di questa cosa con mia madre era una cosa impensabile. Ad oggi che sono mamma di due ragazze di 20 e di 17 anni, ti dico che non ho avuto problemi a parlare con loro in maniera molto naturale. Quello che è, quindi è inutile che uno fa giri, ci gira intorno, cerca vie traverse per spiegare quello che è. Ci sono poche cose e fondamentali, che sono proprio quelli delle precauzioni, di farlo con la persona con il quale si sta bene, si ha voglia di farlo, non deve essere una corsa a chi fa di più, oppure mettersi in paro con l'amica perché mi ha detto, ma ha fatto, ma no, assolutamente. Quindi, come dico sempre alle mie figlie, parlare con un genitore, con un adulto, forse ti sa indicare la cosa migliore da poter fare.
0: C'è molto buon senso nelle affermazioni della nostra ascoltatrice. E voi cosa ne pensate? Riuscite a confrontarvi magari con i vostri figli su questi temi? 348 075 8060.

0: RAF, Radio Subasio, e il sesso, detta così, è una semplificazione. Ci stiamo occupando di quei temi che ancora restano un tabù. Parlare di sessualità, anche di malattie sessualmente trasmissibili, è ancora un tabù. Anche se, devo dire, ci state riferendo testimonianze interessanti. Partendo dai dati della diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, questa mattina vi ho chiesto se sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna di questi temi. Cosa ci trattiene dal farlo? E se pensate, vi ho anche chiesto che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale. Mi scrive Marcello da Salerno: il sesso non deve essere un tabù per i nostri figli. Devono sapere tutto, e poi va usato sempre il profilattico durante il rapporto in sicurezza. Ma qui siamo proprio all'ABC. Matteo Dall'Atri è più diretto: è un tabù, Stefano. Già, ma sentiamo anche altre testimonianze.
1: Sono Pina da Roma. Le malattie sessualmente trasmissibili esistono, ci sono tutt'oggi, anche se purtroppo non se ne parla. Specialmente a livello scolastico è ancora considerato un argomento tabù. Come operatrice sanitaria sono l'infermiera. L'ospedale presso cui lavoro ogni anno organizza un incontro formativo per gli operatori sanitari per quanto riguarda l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili. Io ho chiesto la possibilità di portare con me i miei figli adolescenti, mi è stato accordato il permesso, e quindi già dall'età di 14 e 16 anni ho fatto informazione. Poi hanno assistito a una rassegna di film che trattano l'argomento HIV, però loro sanno che non esiste solo l'HIV, ma esistono anche altre malattie sessualmente trasmissibili. Ho spiegato loro tutti i risvolti delle varie malattie.
0: Una mamma consapevole che cerca di trasmettere questa consapevolezza ai propri figli, spesso con esempi. Anche interessante il seguire una rassegna con film a tema. E voi riuscite ad affrontare questi temi o vi imbarazzano? 348 075 8060.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: nella mattina in cui qui su Radio Subagio stiamo parlando sì di malattie sessualmente trasmissibili, ma soprattutto di quanto si riesce a parlare in Italia di questi temi che per molti rimangono un tabù. E allora vi ho chiesto se sappiamo riconoscere, prevenire e parlare anche, soprattutto senza vergogna, di queste tematiche, cos'è eventualmente che ci trattiene, ma anche se pensate che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale. Raffaella da Roma mi scrive: il papilloma virus è molto diffuso, fortunatamente ora i bimbi intorno ai 10 anni vengono già vaccinati. L'HPV può portare a tumore dell'utero, malattie della pelle e complicanze varie. Io, fidanzata da anni, sono stata tradita. Ho preso l'HPV e ne sono uscita fortunatamente grazie alle mie difese immunitarie. Dopo anni ho subito un intervento al collo dell'utero. Psicologicamente, scrive Raffaella, è stata dura, unico caso in cui io sia stata male, mia unica operazione. Ora sono una biologa nutrizionista e so che il virus dell'HPV nei genitali femminili resiste perché trova un ambiente congruo, invece in quelli maschili dura 48 ore. PS, ovviamente non sto più con quell'uomo che sembrava il ragazzo perfetto, probabilmente neanche sapeva di essere un portatore. Ma sentiamo un altro contributo sul tema sessualità e dintorni.
1: Io sono una volontaria di Croce Rossa e i nostri giovani volontari fanno giornate di formazione nelle scuole e sono anche molto interessanti come giornate. Ho imparato molto anche io, che ho una certa età, perché molte cose oggi sono cambiate ed è fondamentale che i ragazzi conoscano le malattie sessualmente trasmissibili. Nelle scuole poi siamo sempre più presenti ed è bello anche vedere le molte domande che pongono i ragazzi, perché davanti a loro ci sono altri ragazzi come loro, per cui la comunicazione è molto più semplice. Aurora da Roma.
0: Comunicazione tra ragazzi delle stesse fasce di età. E la vostra percezione su questi temi qual è? Vi imbarazza parlarne? 348 075 8060.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Che sarà Achille Lauro? Abbiamo parlato di sessualità, ma soprattutto di malattie sessualmente trasmissibili, per chiedervi poi se sappiamo riconoscere, prevenire e soprattutto parlare senza vergogna e imbarazzi di questi temi. Vi ho chiesto cosa ci trattiene. Pensate che tra i giovani si parli abbastanza di prevenzione e salute sessuale? Luca da Foligno mi dice: cosa ci trattiene? Il farmacista che conosce tua madre, tua suocera e la tua maestra delle elementari. Nei paesi piccoli comprare i profilattici, per esempio, è un'operazione da servizi segreti. Sì, ma ci sono anche i distributori automatici, insomma. Poi c'è un anonimo da Bari: la paura del giudizio. Io il test, credo per l'HIV, l'ho rimandato per 2 anni perché mi vergognavo. Poi l'ho fatto, tutto negativo, 2 anni di ansia buttati, fatelo e basta. Giuseppe da Palermo: ai miei tempi l'educazione sessuale era mio zio che al matrimonio di mia cugina mi disse: statti accorto. Accorta a cosa, zio? Non l'ha mai specificato. E poi c'è Francesca, che è una ginecologa di Firenze, mi scrive, lo ripeto ogni giorno in ambulatorio: la clamidia spesso non dà sintomi ma può lasciare conseguenze anche sulla fertilità. Un test è un gesto di cura, non una confessione. E poi c'è ancora un contributo vocale sul tema.
1: Sono Caterina da San Felice Circeo. Io ritengo che vergogna è non parlare delle malattie sessualmente trasmissibili in questo mondo così emancipato e così avanti. Mia mamma mi ha parlato delle malattie, pensa che io ho 50 anni adesso. Già allora mia mamma era molto attenta a dirmi, a scuola si parlava, si distribuivano vari volantini, quindi alla fine secondo me è vergogna e non parlare.
0: Eh già, vergogna e non parlare, però i tabù esistono, e accipicchia che esistono. Per chiudere questo appuntamento di questa mattina, che in fondo proprio dei tabù parlava, utilizzo niente proprio di meno che Sigmund Freud, che diceva che alla base dei tabù c'è una corrente positiva di desiderio, perché non c'è bisogno di proibire ciò che nessuno desidera fare.

0: torna l'informazione su Radio Subasio ed è quella delle 12.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Secondo il Federal Bureau, una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare. Avrebbero dovuto anche compiere attentati contro infrastrutture civili e militari. Drone russo contro un autobus di linea a Nikopol, 5 morti e 7 feriti. Colpito anche il treno Kiev-Mykolaiv. I passeggeri evacuati grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie ucraine. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 morti, tra cui 5 bambini, sorpresi nel cuore della notte, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone. L'edificio era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore tempo in peggioramento al nord per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione, quindi nel pomeriggio nuvole su gran parte del nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi, un po' di nuvolosità anche all'estremo sud con qualche acquazzone tra Calabria e Sicilia, in generale soleggiato altrove, e poi in serata rovesci temporali sparsi anche di forte intensità sulle Alpi e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, quindi valori ancora in generale nella norma o leggermente al di sopra. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

La canzone che arriva fu uno dei tasselli della rinascita di Gianni Morandi dopo un decennio un po' in ombra. Era il 1981 e Canzoni Stonate.

niente di male, Giorgia. E cosa può esserci di male nell'ascoltare le canzoni più belle? Cosa che accade ora dopo ora, giorno dopo giorno, qui sulla vostra radio preferita. Volete una prova? I Pinguini Tattici Nucleari.

Marco Rossi. E adesso lo spazio che vogliamo, fortissimamente vogliamo, quello dei saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere come? Beh, col 348 075 80 60, proprio come ha fatto Luana che ci ascolta e ci saluta da Mestre, e poi c'è Silvia che ci ascolta e ci saluta da Carpi, siamo in provincia di Modena, e Natalia che ci ascolta e ci saluta da Colonnella, siamo in provincia di Teramo. Per tutti, Tommaso Paradiso.

strana copia, e invece sta dimostrando in queste settimane di funzionare e anche molto bene. Di chi parlo? Di Alfa e Gigi D'Alessio in Genova

Fritz Migliore. Anche qui siamo tornati un po' indietro nel tempo, la forza evocativa della musica, delle canzoni che segnano il tempo della nostra vita e segneranno anche la prossima ora, la prima del nostro pomeriggio, che sarà la pausa pranzo, e di cui parleremo tra qualche minuto con Leonardo Fabrizi, che vi accompagnerà in quel momento per scoprire di cosa si parlerà. Intanto la nuova di Ernia si intitola Dedica.

0: L'amore che ho, Jovanotti, buongiorno, come sta?
1: Buongiorno, e sappiamo tutti che
0: Jovanotti, invidio questa sua capacità di pedalare senza sosta, anzi lo salutiamo.
1: Ma certo che lo salutiamo, è una persona positiva.
0: Beh, positivo, positivissima, ma insomma questo tour accompagnato da questo viaggio in bicicletta mi ha letteralmente affascinato, forse lo farò anch'io, non il tour.
1: Comprare la bicicletta.
0: Aspetta, torniamo seri.
1: Ma dimmi tu.
0: Oggi parliamo del mio tesoro,
1: no, perché sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di ritrovare qualcosa che magari uno considerava perduto, no? Nel tempo anche a me è successo, ad esempio.
0: Aspetta, abbassa la musica. Che cosa hai trovato?
1: Ho trovato, tu pensa, degli oggetti che aveva. Tu conoscevi mio papà,
0: sì?
1: No? Era un orafo bravissimo,
0: sì?
1: Mi ha fatto delle cose che io avevo smarrito.
0: D'oro,
1: sì,
0: che bello,
1: sì, esatto.
0: Un tesoretto.
1: E le ho ritrovate a distanza di 20 anni, tu pensa.
0: Ma che bello. Vabbè.
1: È stata una sorpresa incredibile.
0: No, adesso sto pensando a tutti quei casi di ritrovamenti di soldi ormai fuori corso, nascosti,
1: ciao,
0: dai nonni. E quindi c'è una, da un lato un legame affettivo, dall'altro un po' di rabbia, perché
1: un po'
0: sono
1: di amarezza.
0: Quindi la domanda di oggi è proprio questa: vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere?
1: Ma anche un oggetto stupido, sì, legato, sì, non sì, so, sì, alla vostra adolescenza, alla vostra infanzia, che avete perduto e l'avete ritrovato così per caso.
0: E poi qui c'è la domanda più malandrina, cioè se la scoperta ha generato più gioie
1: o più dolori. Perché ci sta, magari ritrovi anche una lettera, sai, quelle lettere d'amore, una volta si usava, no? Scrivere lettere d'amore
0: profumate,
1: e tu ritrovi quella lettera d'amore che magari volevi al momento strappare, invece l'hai ritrovata.
0: Oppure
1: perché hai dimenticato da qualche parte.
0: Papà scriveva a mamma o viceversa.
1: Bello, certo.
0: Quante storie. Ne ascolteremo delle belle anche oggi. Il numero
1: 348 075 80 60.

0: Other People Help Me, arrivano i saluti da Stefano Pozzovivo che vi ringrazia per l'ascolto e come sempre vi dà appuntamento a domani a partire dalle ore 10. Arriva il nostro pomeriggio di cui si stanno per spalancare le porte, ma come sempre prima la linea passa alla redazione per un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24, perché sono le 13 in questo istante e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A Milano l'udienza sulla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Il commerciante comparso davanti ai giudici ha ammesso: ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea. L'atto di accusa di Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione in Europarlamento a Strasburgo. La presidente della Commissione annuncia: il Canada sarà il primo membro associato e propone social vietati sino ai 13 anni, rallentare sull'intelligenza artificiale. Almeno 100 palestinesi sono intrappolati sotto le macerie del palazzo crollato a Gaza City, tra cui 50 bambini. 14 morti accertati. L'edificio che ospitava sfollati era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Il cedimento di una miniera d'oro nel Sudan meridionale è costato la vita ad almeno 60 lavoratori, molti dispersi, 25 feriti. L'inflazione ad agosto ha registrato una forte fiammata, salendo al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% di luglio. Dati Istat, pesa l'andamento dei prezzi dei beni energetici in aumento da 11,6% a più 17,1%. Calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, al suo posto Raffaele Paladino che ha firmato sino al 30 giugno 2029. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Oggi scatta l'Europa League, il Milan debutta a San Siro contro il Benfica, fischio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Rallentamenti per cantieri anche sulla A16 tra Benevento e Avellino Est viaggiando verso Napoli e sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano materiali dispersi all'altezza dell'incrocio strada provinciale per Marciano, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026 e noi saremo insieme sino alle 17. Inizia la pausa pranzo di Michael Jackson. Bad!

0: Who's Bad? Who's Bad? 1987, titolo dell'album anche Bad. Beh, insomma, diciamo che il video, non so se lo ricordate, diretto da Scorsese, realizzato con un budget, ma voglio dire neanche tanto eccessivo, soltanto 2 milioni e 200 mila dollari, che saranno mai a giorni d'oggi, potrebbero essere tipo 7-8 milioni di euro all'incirca. E beh, una canzone che riguarda le strade, no? Riguarda i ragazzi che vengono da un brutto quartiere, che frequentano una scuola privata, e Michael torna da una scuola per le vacanze, i ragazzi cominciano a dargli dei problemi. Grande classico, 1987 collection, delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del mercoledì, oggi è il 16 settembre, metà mese, e allora ci siamo ispirati per l'argomento di oggi al proprietario di una casa con giardino a Rebild, nel nord della Danimarca. Mentre stava facendo dei lavori ha urtato alcuni oggetti metallici, che sarà mai? Ma semplice, un enorme tesoro dell'epoca vichinga, 18,5 kg d'argento. E allora vi chiedo, vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere? Cosa avete fatto? La scoperta poi ha generato più gioie o più dolori, o magari semplicemente avete ritrovato qualcosa che fa parte della vostra vita, della vostra adolescenza o della vostra infanzia. Come sempre, se volete, 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. La coda del diavolo, Orcomi e Lodi per voi.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: accorto.
1: Sono un grande Tiziano Ferro, siete su Radio Subadio. Allora, oggi si parlava di questo proprietario di una casa con giardino che si trova nel nord della Danimarca. Stava facendo dei lavori di ristrutturazione, ha urtato alcuni oggetti metallici. Si nascosti sottoterra, quello che sembrava inizialmente un normale pezzo di ferro, poi si è rilevato un tesoro dell'epoca vichinga e quindi ha rinvenuto tipo 18 kg e mezzo d'argento, il più grande tesoro vichingo di questo tipo mai scoperto nel paese. E allora ci siamo ispirati a lui per chiedervi se vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere, magari strutturando anche la vostra casa, il vostro giardino. Cosa avete fatto? La scoperta ha generato più gioie o più dolori, o semplicemente avete ritrovato un oggetto, una lettera o un qualcosa che riguarda la vostra adolescenza e la vostra infanzia, lo davate per perso per sempre, invece è saltato fuori così per incanto. E allora, se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali.

0: benvenuto o benvenuta in paradiso, è quello che dici a te stesso o a te stessa nel momento in cui ritrovi qualcosa che non ti aspetti, no? Oggi in sintesi è una delle piccole gioie quotidiane più accessibili, cioè un momento di gratificazione gratuita che, se vogliamo, interrompe anche un momento, no, o interrompe la routine. Oggi vi chiedo se vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di trovare o di ritrovare, perché si parla anche non solo di tesori inaspettati ma anche di oggetti che appartengono al nostro passato e, come per incanto, escono fuori, inevitabilmente suscitano quella sensazione, quel sollievo e anche quella, non so, quella nostalgia del quel viaggio nel tempo che, insomma, fa bene sicuramente, diciamo che scarica anche un po' la dopamina, no? Un effetto sorpresa che non è male. Allora, 348 075 80 60, vi è mai capitato di trovare o ritrovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, allora sì, qualche anno fa, mentre stavo facendo pulizia qua nella stanza dove lavoro, e ho trovato in una busta chiusa 500 euro che li avevo messi da parte per poter fare eventualmente la vacanza di quell'anno.
0: Cioè, li avevi dimenticati lì?
1: Yuhu, mi sono sentita ricca, 500 euro così all'improvviso. Ovviamente ho fatto una bella vacanza col mio figlio Enea. Tatiana da Milano.
0: Ecco, fallo più spesso e dimentica magari di aver fatto questa cosa, perché dopo un anno, due o tre li ritrovi e l'effetto sorpresa è straordinario. 348 075 80 60, vi è mai capitato di trovare o ritrovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: quando sei completamente stregato, quasi sottomesso dal fascino di una persona e dalla sua bellezza, inevitabilmente pensi queste cose che ha scritto Michael Hutchins. E allora, In Excess, un grande classico, 1989, più o meno, anni 80 comunque. E allora, siamo alle 14:13:40 minuti, sto dando i numeri, lo so, vi è capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere? Qualcosa che così, come per incanto, è saltato fuori e magari ha rispolverato vecchi ricordi. 348 075 80 60, o magari avete trovato un tesoro.
1: Buongiorno, Radio Subazza, in Magatonia. Per quanto riguarda le cose ritrovate, a mia età sono venuti ladri in casa e ovviamente hanno portato via delle cose, e mentre io controllavo poi i vari cassetti per vedere che cosa mancasse, ho trovato in una busta dei soldi che erano l'equivalente di due stipendi che avevo messo da parte e non ricordavo più, e che per fortuna i ladri non avevano trovato. Quindi alla fine, diciamo, nella brutta avventura vissuta mi sono un po' consolata. Grazie, buona giornata.
0: Sei rinfrancata, giustamente, poi la fortuna di non esserti imbattuta in ladri professionisti, evidentemente.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Poco tempo fa ho ritrovato una collanina d'oro che pensavo di aver venduto, e invece dopo per 20 anni sono riuscita a trovarla. Per me è un'emozione grandissima, perché veramente questo oggetto mi lega a una persona che ora non c'è più, e da quel giorno non l'ho tolta più. Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto o ritrovare qualcosa che pensavate di aver perduto per sempre e quindi non pensavate di averlo più? 348 075 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Amore senza fine, classico di Pino Daniele. Beh, ritrovare qualcosa che non ti aspetti, che siano soldi, una vecchia giacca, un oggetto smarrito da tempo o un ricordo dimenticato, beh, attiva quella sensazione di benessere che, di cui magari di tanto in tanto sentiamo anche il bisogno. Vi ho chiesto infatti se vi è mai capitato di trovare qualcosa di nascosto, seppellito dal tempo, che non pensavate di avere. Grazie come sempre di aver partecipato alla pausa pranzo di Radio Subasio. La chiudiamo dando voce, purtroppo non a tutti, ma a una parte dei vostri messaggi.
1: Oh, sì. Io 6 anni fa avevo un negozio di fiori e quando ho chiuso ho sistemato tutte le mie cose a posto. A distanza di 4 anni sono andata a guardare tutti i quaderni, i registri, perché volevo mettere a posto una cosa. In mezzo a un quaderno ho trovato 150 euro. Non mi ha fatto piacere trovarli, solo che all'istante la cosa che mi ha terrorizzato, ho detto mi sono dimenticata di pagare qualcosa, e invece era, dopo ho controllato, era vicino a un pagamento che mi avevano fatto. Probabilmente l'avevo lasciato lì per poi metterli in cassa, oppure erano fuori cassa, non lo so. È stata una bella sorpresa, veramente bella.
2: Sono Fabio da Roma. Io un oggetto che ho ritrovato dopo un paio d'anni è stata una spilla d'oro che era di mia nonna, che mi aveva dato mia madre. Ha fatto questo regalo, io l'avevo messa in mezzo a altre cose, poi nel corso del tempo mi sono dimenticato di averla messa in quel posto. Dopo 2 anni che sono andata a ripescare quella scatola con dentro varie cianfrusaglie, ho ritrovato la spilla di mia nonna. Ciao Radio Subasio!

0: Le 14 in punto, ora le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina. È l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Il Cremlino non commenta senza prove. L'Ucraina accusa drone contro un bus a Nikopol. Ci sono vittime. Colpito il treno Kiev-Mykolaiv. Passeggeri evacuati prima dell'impatto. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea von der Leyen invoca l'articolo 4 della NATO per combattere la guerra ibrida. Ho un protocollo di sicurezza d'emergenza, un meccanismo che, se attivato da uno Stato membro, porti alla convocazione di tutti gli altri partner per coordinare una risposta comune. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone, tra cui 50 bambini. L'edificio era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. L'Istat conferma la fiammata dei prezzi in agosto. L'inflazione sale al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% di luglio. Pesa l'aumento dei beni energetici, cresciuti complessivamente del 17% nei confronti del 2025. Caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano discute la richiesta di differimento della pena. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Avrei dovuto essere meno impulsivo, ha detto il 72enne ai giudici. Calcio, al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna, al posto di Tedesco Palladino, che nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. 4 km di coda per incidente invece sull'A4 tra il nodo A4, A8 e Sesto San Giovanni viaggiando verso Trieste. Sull'A14 raccordo di Casalecchio, incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per l'Adriatica e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultimo. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti a causa di materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Muggio, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 6 minuti, ben trovati. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 16 settembre. Perché no? Un classico di Lucio Battisti, solo per voi.

Adelante, adelante, Francesco De Gregorio. A New York, ragazzi, non so se lo sapete, ma il pane è diventato come un orologio di lusso, eh. So, precisamente. Una pagnotta di segale da 1,5 kg viene venduta alla modica cifra di $60. Sapete dove sta la follia? Invece di scappare, la gente fa la fila in strada praticamente dal 10 settembre pur di accaparrarselo. Quando si dice avere letteralmente le mani in pasta d'oro, direi. Beh, costa così, d'altra parte. Siete su Radio Subasio e per voi anche Materium Lover.

Alle 15 su Subasio arriva il jukebox, e allora prenotate adesso la canzone che poi potrete ascoltare tra le 15 e le 16. Basta inoltrare un messaggio scritto o una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Subasio.

storia della canzone piuttosto controversa. Intanto è una cover, nata in Bruglia 1997. Pensate che negli Stati Uniti non fu neanche pubblicata come singolo fisico nei negozi, perché pensavano di spingere le vendite di tutto l'album. Ma nonostante questo, insomma, è diventata una delle canzoni più ascoltate della storia della radiofonia americana, e non solo, direi. Siete su Radio Subasio, c'è Levante, sei tu.

Quanto amore sei, classico di Eros Ramazzotti, sempre più vicino alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il vostro jukebox, 60 minuti a voi dedicati. Se volete prenotare da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete fare il tutto anche attraverso l'app di Subasio, scaricatela. A proposito, all'interno trovate la sezione jukebox, entrateci dentro e compilate il form. E allora, velocissimamente, 348 075 80 60, attraverso un messaggio scritto o una nota vocale prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: paura.
1: Break news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Oltre 3 milioni di italiane vittime di violenza sessuale prima dei 16 anni. Violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. È dato allarmante che emerge da un report dell'Istat sul tema. La maggior parte non ne parla. Abusi su un turista minorenne a Pompei, arrestato un custode del parco archeologico. Si è finto guida turistica e ha portato la vittima di 17 anni in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono a 16 agosto, quando il ragazzo presentò una denuncia querela ai carabinieri del posto fisso negli scavi. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci. L'atto di accusa di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione in Europarlamento a Strasburgo. La Presidente della Commissione annuncia: il Canada sarà il primo membro associato e propone social vietati sino ai 13 anni, rallentare sull'intelligenza artificiale. Almeno 100 palestinesi sono intrappolati sotto le macerie del palazzo crollato a Gaza City, tra cui 50 bambini. 20 morti accertati. L'edificio che ospitava sfollati era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. A Milano l'udienza sulla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Il commerciante davanti ai giudici ha ammesso: ogni vita merita rispetto, dovevo essere meno impulsivo. Il caro energia spinge l'inflazione di agosto al 3,3% dal 2,9% di luglio. Stando all'ultimo aggiornamento del Ministero delle Imprese, salgono ancora i prezzi dei carburanti. Il gas sul mercato tutelato vola a più 31%. Frena il carrello della spesa. Queste le breaking news di TGcom 24.

Dai che inizia il jukebox di Radio Subasio. Se volete potete inoltrare già da adesso la vostra richiesta al 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali, ma è fondamentale che specificate il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete prenotare la canzone anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Giulio di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Antonella, volevo fare un saluto alle mie colleghe di Bucine, che gli voglio un gran bene. Se è possibile vorrei ascoltare la nuova canzone di Joliet e di Achille Lauro. Ciao!
4: Ciao Subasio, siamo Lia e Valentina e volemmo ascoltare la nuova canzone di Joliet e Achille Lauro. Si chiama Per noi.

Zoli e Achille Lauro, ha iniziato il jukebox da pochi minuti. Dai che avete un sacco di tempo a disposizione. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e allora potete prenotarla adesso attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso. Devo salutare Alessio, buonasera, vorrei ascoltare se possibile Amici per errore di Tiziano Ferro, salutare proprio lui e non smetterò mai di amarlo. Peccato non sia firmato il messaggio, arriverà mai a destinazione.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo dalla provincia di Roma. Siccome la mia vita è sempre una corsa, vorrei dedicarmi la canzone di Vasco Rossi, Vado al massimo. Grazie. Radio

anche voi, se volete, potete andare al massimo attraverso una richiesta che potete inoltrare adesso su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Visto che il jukebox è iniziato da una ventina di minuti più o meno, devo salutare Danilo. Dice: se è possibile, ma certo, Danilo, che è possibile. Vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, salutare anche Simona. E ha scelto proprio questa, Qualcosa per te, Luciano Ligabue. Siete su Radio Subasio e questo è il jukebox.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio, sono Lidia da Perugia, vorrei ascoltare You and Me di Biagio Antonacci, la dedico a me stessa e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Voice Box,
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasio, siamo Veronica e Lorenzo da Sansepolcro. Vorremmo fare tanti auguri alla nostra collega Erika che oggi festeggia il suo compleanno e vorremmo ascoltare Sei un mito degli 883.
1: Tanti auguri Erika!
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: 6188883, siete su Radio Subasio e questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare Alessia Giusi da parte di Mauro di Cassino, ciao ragazzi. E poi c'è il messaggio di Angelo di Napoli, ciao, salutami Katia Giuliani, certo, e anche Gianluca, ma certo, volentieri. E poi devo salutare anche Bianca, un saluto a te, Loredana da Vetralla, vorrei ascoltare una canzone e salutare mia figlia nel Jukebox di oggi. C'è anche una nota vocale legata alla prossima, chi è?
1: Radio Subasio, buon pomeriggio, sono Mario da San Marino, mi piacerebbe ascoltare la canzone delle Bengals, World Climb an Egyptian, ciao!
0: Ciao, grazie, siete su Subasio, questo è il Jukebox.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Subbacio, sono Manolo a Roma. Vorrei dedicare una canzone a mia moglie Elisabetta, Tommaso del Paradiso, a Gitarre Coca-Cola. Grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Mentre tutto scorre dei Negramaro e anche il tempo scorre inesorabile, questo significa che il jukebox sta per terminare, mancano pochi minuti, quindi se volete concentrarvi nei saluti dell'ultimo secondo inoltrateli subito al 348 075 80 60. E a proposito di saluti, saluto Gianluca da Roma e poi Elisa e Carlo che stanno lavorando a Trevi, provincia di Perugia. Ciao ragazzi, buon lavoro. Alessandro, Vincenzo e Valerio, ci troviamo a Corchiano e anche noi stiamo lavorando. E poi c'è il messaggio firmato da PM, dice salutiamo tutte le nostre colleghe. E poi buonasera, vorrei salutare i miei bimbi Ale e Kate, grazie, da Simona che ci segue dalla meravigliosa Firenze. E poi Iris, sono al lavoro e vi ascolto praticamente sempre, grazie, brava, continua a farlo, mi raccomando. Ciao Leo, tanto bisogno di dedicare una canzone a Diego, dice Anto da Iesi. Ciao Anto, e saluto anche Daniele che ha scelto la prossima ed è proprio questa dei Pet Shop Boys, Go West. Questo è il Jukebox.

0: Ragazzi, un saluto da Nicole, Angelo,
1: mamma Giulia, nonna Bina. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Secondo l'FBI, Mosca pianificava omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei alleati di Kiev. Intanto un drone russo a Nikopol ha colpito un minibus. Il bilancio è di 5 morti e 7 feriti. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: nelle ultime settimane la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiavo. Vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo per la nostra Europa, che si tratti di ultranazionalisti o euroscettici, il loro obiettivo è lo stesso, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione tenuto oggi a Strasburgo. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze e le minacce alle nostre democrazie, ha ammonito, non arrivano soltanto dall'esterno. L'ex Ilva, il tavolo del governo con i sindacati è stato riaggiornato. La Corte di Cassazione ha infatti fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto. Le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera che introduce ufficialmente i test psicoattitudinali per i magistrati. La prova verrà sostenuta dai candidati nel corso degli esami scritti e orali del concorso. La valutazione non sarà vincolante. Ad agosto il caro energia spinge l'inflazione, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. I prezzi dei beni energetici sono saliti dal più 11,6% al più 17,1%. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Domani invece toccherà alla Juventus. Ufficiale l'esonero del tecnico del Bologna tedesco, al suo posto Palladino, per lui un triennale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa di materiali dispersi tra il bivio per la 15 e Fidenza in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Sesto San Giovanni e il nodo A4 A8 viaggiando verso Torino. Coda di 1 chilometro per mezzi lenti invece sulla A14 tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 45 bis Gardesana occidentale si segnalano rallentamenti causa lavori all'altezza dell'incrocio Dro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Yes, buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi, siamo intonati.
0: Oggi sì.
1: Bene,
0: oggi sì.
1: Tutti azzurri.
0: Il pomeriggio è sempre azzurro e lungo.
1: Sì.
0: Tra poco si gioca. Sì, vero? Si gioca?
1: Si gioca. No, mi sono perso centro di gravità permanente, ragazzi, siamo messi così, eh.

0: Permanente Franco Battiato Collection delle 16 in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio oggi mercoledì 16 settembre.
1: Caro Leonardo,
0: cara Katia Giuliani o Giulia Catiani, come ti parlare, come vuoi essere chiamata,
1: quante cose
0: oggi
1: che ti vorrei raccontare oggi, ma non possiamo.
0: Non possiamo?
1: No, sai, mi piacerebbe confidarmi.
0: Ah, sì? Vabbè,
1: con
0: magari
1: te
0: facciamo
1: diretta,
0: una cosa,
1: ma non si può fare.
0: Facciamo una cosa, lanciamo il gioco e poi mi racconti.
1: No, ma era per dire una cosa, era per dire che avrei tante parole da dirti, ma te ne dirò solo tre.
0: Ok. Che gancio.
1: Allora,
0: tre parole è il gioco di oggi, quindi ve ne diciamo tre e voi dovete indovinare la quarta.
1: Esattamente.
0: Ok? Ricordo il contatto, sì, se volete inoltrare le risposte: 348-075-80-60.
1: Ora, io già lo so cosa vuoi da me. Ma no, le tre parole le dirai te.
0: Le dirò io. Ok, sì. Allora, se dico relax, viaggio e turismo, qual è la quarta parola? Zitta, non aprire bocca, per carità, lo so che stai
1: mi
0: per dirla.
1: Mi stava scappando.
0: No, non dirlo.
1: Le avete fatte da poco?
0: Ecco, e allora, tre parole, relax, viaggio, turismo, qual è la quarta parola?
1: 348 075 80 60.

0: esibizionista di Annalisa. Cosa porti in quella borsa? Hai portato i dischi da casa per caso?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Una borsa enorme.
1: Ma io sempre
0: borsa. Ha portato i dischi da casa. Enorme. Non si fa più, Katia Giuliani. Si faceva una volta, ok?
1: A parte il fatto che io nella mia borsa ci metto quello che mi pare.
0: Ho capito.
1: Uno, numero due, porto sempre borse grandi.
0: I piatti non si utilizzano più in radio.
1: Se ne è accorto oggi, capito?
0: No. Ok, vabbè.
1: Detto
0: allora,
1: questo.
0: E il gioco delle tre parole, cioè ne abbiamo dette tre, voi dovete dirci la quarta.
1: Sì, che voglio dire.
0: Oggi l'abbiamo fatta davvero complicata, effettivamente.
1: Sì, molto, molto. Allora, le tre parole.
0: Complicata, intelligente.
1: Le tre parole sono relax.
0: Sì.
1: Viaggio.
0: Okay.
1: E turismo.
0: Ecco.
1: Poi ci sono.
0: Il tuo habitat naturale, praticamente.
1: Sì, poi ci sono quelle romane.
0: Certo.
1: Ci sono quelle sarde.
0: Poi c'è una vita anche in.
1: Sì.
0: E poi?
1: Sì.
0: Cos'altro?
1: E poi. No, adesso se vogliamo andare sulle canzoni non mi viene.
0: Ok, vabbè.
1: Però
0: allora,
1: le romane già sono tanta roba.
0: Quelle ormai sono diventate anche iconiche, se vogliamo.
1: Sì.
0: E allora dovete svelarci la quarta parola. C'è da dire che avete indovinato tutti, quindi sarà difficile scegliere chi verrà in onda con noi.
1: Sarà anche difficile mantenere la suspense.
0: Ecco.
1: Cosa sarà mai? Ma boh, non lo so.

0: Buon viaggio Cesare Cremonini. Beh, lega
1: grazie
0: benissimo. Lega benissimo con la soluzione del gioco di oggi.
1: Ma non si vede un po' la lacrimuccia che mi
0: si vede la lacrimuccia giù. Effettivamente. Sì, ma tu sei stata al mare?
1: Ma che mi ma...
0: No, perché sembri una mozzarellina, non sei per niente abbronzata.
1: Sta già venendo.
0: Così bianca, stintarella.
1: Anche tu sei stintorella.
0: Ma certo, io sono stato, ci sono stato ormai da 2 mesi.
1: Perché io mi proteggo.
0: Ti proteggi, ma cioè, troppo.
1: Hai
0: cioè,
1: finito?
0: Ti metti sopra o sotto il telo tu quando prendi il sole? Sotto al telo. Ah,
1: sotto
0: ok.
1: Il telo metto,
0: ecco,
1: sì.
0: Svelato l'arcano.
1: Proprio.
0: E allora, il gioco di oggi, le tre parole.
1: Ma io come devo fare?
0: Che sono poi le seguenti, vero? Quali
1: sì.
0: sono le tre parole, Katia
1: Giuliani? Che io non avrò mai. Fino a
0: sì,
1: che ci sarà lui vicino
0: okay.
1: a me, viaggio che farei volentieri per allontanarmi da lui, turismo che magari potrei considerare come secondo lavoro così non vedo più lui.
0: Beh,
1: è tutto
0: ti,
1: collegato.
0: Ti
1: no?
0: butti in mezzo.
1: Mi butto in mezzo.
0: Mezzo. Tra i tanti turisti anche la Giuliani che spicca e poi si vede perché è bianca. E allora
1: sì, certo.
0: Avevamo effettivamente Rosanna di Fermo, ma è
1: più?
0: Caduta, l'abbiamo
1: caduta,
0: persa,
1: Rosanna.
0: Stiamo cercando di recuperarla.
1: Ti sei fatta male?
0: No, la battuta. Che battutone. Allora direi di approfittarne per ascoltare magari
1: oh
0: non so
1: Dio.
0: Questo messaggio.
2: La parola mancante è vacanze.
0: Ma certo.
2: Matteo d'Ancona.
0: Matteo di La Verità, ma come
2: ciao.
0: Hai fatto? Ciao.
1: Ciao.
0: Come hai fatto ad arrivare alla soluzione?
1: Come hai fatto? È difficilissimo.
0: Ah, effettivamente, dai.
3: Ciao. Grazie Cristian Aguppio. Secondo noi la quarta parola
0: è
3: vacanze.
0: Ma che bravi.
3: Ciao. Addio.
0: Salutiamo anche, vediamo, Teresa di Roma, la quarta parola
1: sì.
0: dice è vacanza.
1: Però io sono preoccupata per la nostra ascoltatrice che è caduta.
0: Dici? Chissà se l'abbiamo recuperata. No, niente, non ci siamo riusciti. Vabbè,
1: posso
0: sarà per
1: una
0: la
1: cosa?
0: Prossima.
1: Io e Leonardo di base non siamo così. Siamo costretti. Siamo costretti. Però
0: anche peggio. Anche peggio. Dai che si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: E subito, chi c'è?
0: Non lo so, dillo tu.
1: Fulminacci.
0: Come la sfortuna.
1: Stupidissima.
0: Stupida. Ci trovi.

0: Proprio vero, c'è chi porta sulle spalle il peso della famiglia, però a volte andrebbe fatto con leggerezza, quantomeno con un atteggiamento, no?
1: Di cosa?
0: Beh, non
1: di
0: troppo...
1: sopportazione.
0: Ma sì, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno, in questo caso sono più di uno.
1: Loro sono felici, dicono, è il paese più felice del mondo.
0: Vedi.
1: In Finlandia esiste un campionato mondiale in cui gli uomini devono correre trasportando la moglie sulle spalle. Mm. Ok?
0: Come si chiama?
1: Allora te lo dico. Wife, se ci vedo, perché non ci vedo.
0: Sì.
1: Wife Carrying World Championship.
0: E che si disputa ogni anno.
1: Esattamente.
0: Almeno questo dicono, no?
1: A Sonkajärvi.
0: A Sonkajärvi, ecco. Tutti lì allora. No, beh, già il nome è un programma, no? Perché il percorso non è neanche una passeggiata. Oh, sono 253 metri tra sabbia, fango, ostacoli e perfino una vasca d'acqua.
1: Poi c'è la tecnica, perché ci vuole la tecnica. La tecnica
0: certo.
1: più usata è quella cosiddetta all'estoniana. Cioè lei a testa in giù, con le gambe agganciate alle spalle del partner.
0: Sì.
1: Diciamo che l'eleganza viene dopo la sopravvivenza in questo caso.
0: però scusa, il premio finale ha una sua logica, no? Cioè la coppia vincitrice riceve una quantità di birra equivalente al peso della moglie trasportata.
1: Certo, in Finlandia solo a quello pensa.
0: Buona.
1: Quindi a quel punto non è più una gara di coppia, è anche una questione di strategia.
0: Certo.
1: Ma è sempre così nella vita.
0: Perché una volta prima di iscriversi la domanda romantica non è quanto mi ami, ma quanto pesi.
1: Esatto. Lo sapevo, lo sapevo.
0: Poi c'è chi magari in questo momento starà pensando, sì, in Finlandia io lo faccio tutti i giorni.
1: Vogliamo fare una prova, dai, mi porti sulle spalle, Leonardo, ce la fai?
0: Dai,
1: non ce la farai
0: facciamolo,
1: mai.
0: Facciamolo, facciamoci di male, facciamoci,
1: dai, facciamoci di male. Però la birra dopo?
0: La birra
1: ce la danno?
0: Voglio minimo.
1: Se ce la fai.
0: Ma come minimo?
1: Va bene, e ti amo non lo so dire, appunto, c'è Noemi.
0: Ma va?

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: che meraviglia, come Mona Lisa, Pino Mango 1990 su Subasio, dove nel corso della prossima ora Katia Giuliani sta, non so cosa stai facendo.
1: No, ci sono.
0: Ah, ok.
1: No, volevo.
0: Di cosa si parlerà? Questo volevo vorrei lasciarti... sapere, vorremmo sapere.
1: Volevo lasciarti quasi indovinare. Vogliamo fare speso? un indovinello.
0: Ma
1: vogliamo
0: sì,
1: fare.
0: Ciao.
1: Tu sei
0: sono?
1: Un genitore.
0: Quindi?
1: Se io ti chiedessi qual è l'età più difficile da gestire per un genitore? Quando sono piccolini, quindi non ti fanno dormire la notte.
0: Ogni età presenta le sue, tra virgolette, difficoltà, il suo impegno, diciamo così.
1: Però qual è quello più che dici, mamma mia, oddio?
0: Vabbè, insomma, quello dell'adolescenza è un periodo particolare.
1: È impegnativo.
0: Molto
1: impegnativo.
0: Particolare.
1: Ok, stessa domanda che farò ai nostri ascoltatori.
0: Ecco. In bocca al lupo, ragazzi.
1: Facile, non è
0: in
1: che...
0: bocca al lupo.
1: Vabbè, ma insomma, che ci vuole? Non è...
0: Qual è quindi l'età più difficile
1: dei figli, naturalmente, dei figli, da gestire per un genitore, no?
0: Bene.
1: Perché, come dici te, ci sono fasi diverse, difficoltà probabilmente diverse, ma magari a voi è pesata una fase più di un'altra.
0: Sì. Stai parlando con me, ma tu non mi capisci.
1: Eccola.
0: Cioè, è inutile parlare con te, è come parlare con un muro, capisci?
1: Scialla.
0: No, io vado via. Proprio. Cioè, io faccio muro con te, basta.
1: E si è capito, no?

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: È come vola il tempo quando ti diverti, vero,
0: sì.
1: Leonardo?
0: Sì.
1: Io invece resto qui, tra poco ci sentiamo dopo l'informazione.
0: Black News di TGcom 24, soltanto 30 secondi. Alle 17, passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I 2.500 licenziamenti annunciati dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto sono stati sospesi almeno fino al pronunciamento della Corte di Cassazione, che ha fissato l'udienza sul ricorso per il prossimo 20 ottobre. Le imprese hanno accolto così l'invito del governo nel corso del tavolo di confronto di oggi con i sindacati e l'incontro tra le parti è stato riaggiornato. Nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento Europeo a Strasburgo, la Presidente della Commissione von der Leyen ha delineato una strategia per costruire un'Europa indipendente e capace di agire. Di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti, ha annunciato un asse con il Canada. Almeno 20 persone sono morte, altre 100 sarebbero sotto le macerie, molti bambini dispersi in seguito al crollo di un edificio residenziale di 6 piani avvenuto questa mattina nella striscia di Gaza. Era stato bombardato dagli israeliani e secondo la Protezione Civile circa 2.000 edifici sono a rischio cedimento nel prossimo inverno per i danni provocati dai raid. L'ex presidente del Kosovo, Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto responsabile di crimini di guerra dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. I suoi sostenitori hanno tentato di assalire la sede dell'Unione Europea a Pristina. Si è concluso con la conferma dell'ergastolo il terzo processo d'appello a carico di Davide Fontana per la morte di Carol Maltesi, uccisa l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, nel Milanese. La Corte di Milano ha riconosciuto ancora una volta la premeditazione. Calcio al giorno di Milan-Benfica, in campo dalle 21 al Meazza per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Domani invece sarà la volta della Juventus, chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO col Sassuolo. I bianconeri incontreranno gli olandesi della NEC Nijmegen. Il tecnico Spalletti, sappiamo cosa migliorare, e sulle voci di un ritorno di Conte sulla panchina afferma: non mi stupiscono. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile al centro-nord, con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile soleggiato altrove, con solo brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro-nord, con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: Turchia.
1: 17:06, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti per la collection. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

17 su Radio Subasio. È il mestiere del genitore, si sa, è uno dei più difficili in assoluto e le difficoltà non diminuiscono mai, semmai aumentano o cambiano, no, con il crescere dei figli, cioè cambiano le preoccupazioni, le problematiche, ma i livelli di difficoltà restano sempre alti. Di questo parleremo oggi con voi che siete genitori. Qual è la fase della vita dei vostri figli che è stata più complicata da gestire per voi? Qual è l'età che rende più difficoltoso il ruolo dei genitori quando i figli sono piccoli e quindi magari non si dorme mai? Quando diventano più grandicelli, l'adolescenza o anche quando diventano più adulti? Insomma, anche lì secondo me ci sono le giuste problematiche. Secondo la vostra esperienza personale, quando è che avete sofferto di più? Cioè, quando è che veramente il mestiere di genitore è stato difficile, più difficile? 348 07 580 60, approfondiremo nel corso di questa ora insieme su Radio Subasio. Subito novità di Ernia, dedica. Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

notte, pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Beh, insomma, i figli di notti ne rubano parecchio quando sono piccoli e non ti fanno dormire, e questo ce lo state un po' già in parte testimoniando al 348 075 80 60, perché, come si diceva prima, ogni fase della crescita dei figli porta difficoltà diverse, no? All'inizio ci sono appunto le notti insonni, la stanchezza, poi arrivano i no, le regole, le domande, più avanti l'adolescenza, che te lo dico a fare con i suoi silenzi, le distanze, il bisogno di autonomia. Per questo ci piace capire, e lo abbiamo chiesto a voi, qual è stata la fase più difficile per voi da affrontare come genitori, non tanto per fatica fisica ma proprio perché non sapevate bene come comportarvi quando erano piccoli e dipendevano da voi per tutto, oppure quando sono cresciuti e avete dovuto imparare in qualche modo anche a lasciarli andare. E poi c'è stato un momento in cui avete capito che vostro figlio o vostra figlia non aveva più bisogno di voi nello stesso modo di prima, anche in quel contesto? Come l'avete vissuta questa cosa? Con sollievo, con orgoglio, con un po' di malinconia, perché ci sta anche quello? Insomma, qual è in generale l'età dei vostri figli più difficile da gestire? Qual è stata per voi genitori la più difficile da gestire? 348 075 80 60.

0: La distanza di un amore, Alex Baroni su Radio Subasio, mentre si parla dell'età dei figli, qual è quella più difficoltosa per i genitori? E l'adolescenza, diciamo che già sta guadagnando posizioni.
1: Buonasera a tutti, Fabio da Napoli.
0: Ciao Fabio.
1: Sicuramente l'adolescenza, un periodo proprio invivibile. Un ragazzo di 16 anni, fra poco 17, sono un buon 2 anni che siamo in continuo contrasto con lui, con noi genitori. Cerchiamo di parlare, far capire le cose, condividere gli animi, gli atteggiamenti, condividere tutto, ma è proprio difficile. Contrasta tutto, confronto con la vita reale su tutto, cosa invivibile. Infatti a volte a lui facciamo la battuta dicendo: speriamo che tu abbia un figlio diverso da quello che stai facendo tu con noi.
0: Ecco, insomma, diciamo che il livello di difficoltà si percepisce abbastanza anche chiaramente dalla tua voce. È una specie di combattimento quotidiano, no? Sostanzialmente con i figli. C'è anche Deborah di Roma che dice: io ne ho 3 di fasi difficili perché ho un adolescente di 16 anni, aiuto, uno di 9 anni in preadolescenza e una di 3 anni nella sua primissima crisi esistenziale. Questo testualmente ci dice Deborah. Qual è l'età dei figli più difficile da gestire per un genitore in base a quella che è la vostra esperienza personale? 348 075 80 60.

0: Zombie, The Cranberries su Radio Subasio. Quando si parla di difficoltà per un genitore nel gestire le varie fasi dell'età dei figli, alcune di queste difficoltà sono legate anche un po', lo dicevamo anche prima, all'accettazione, no, da parte di un genitore del fatto che crescono, i figli crescono e tu genitore non ti senti ad un certo punto più indispensabile. C'è una nostra amica che ci scrive al 348 07 580 60 e dice: io ho 3 figli di cui 2 gemelli, maschio e femmina, e posso dire che nonostante ho fatto quasi tutto da sola, quando erano piccoli per me era sempre una gioia. Da quando sono cresciuti ho attraversato un periodo di tristezza e nostalgia pensando di non essere più indispensabile, però poi mi sono adattata. Perché ci si arriva, no? Si arriva anche a quel momento lì, cioè quando si comprende che il figlio o la figlia non ha più bisogno di te nello stesso modo di prima, no? E quindi c'è chi la vive sì con sollievo, con orgoglio sicuramente, qualcuno anche con un po' di malinconia, di nostalgia, come la nostra amica. Voi come l'avete vissuta, per esempio, quella fase lì? E più in generale, tornando a bomba, qual è l'età dei figli più difficile per un genitore? Da piccoli, quando non ti fanno chiudere occhio la notte, quando poi iniziano i no da dire che non sono sempre facili da dire per i genitori, l'adolescenza, che te lo dico a fare, con le distanze, le incomprensioni che molti di voi ci stanno già raccontando. 348 07 580 60, su Radio Subasio arriva anche Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Loredana Bertè su Radio Subasio. I figli che ti fanno uscire pazza, come canta la Bertè. Qual è l'età dei figli più difficile da gestire? Ve l'abbiamo chiesto e ci avete raccontato la vostra esperienza personale. Come sempre al 348 07 580 60.

0: 16 anni non gli stava bene niente, anzi non gli sta, perché che vi pensate che a 18 anni tutto passa? No, i maschi penso che se lo prolungano fino a 30. Queste sono le crisi esistenziali anche loro dopo. E soprattutto bella bro.
1: Ecco, esatto, bella bro.
2: Ciao Katia, io sono Ersilia da Giulianova.
1: Ciao Ersilia.
2: Io gli ho passato tutte e tre le tappe, insomma, quelli della mia infanzia, adolescenza e adesso i figli adulti. Posso dire che nell'infanzia ho avuto tre santi, non ho avuto problemi.
1: Bene.
2: Hanno sempre dormito la notte, bravissime. Nell'adolescenza non ho avuto problemi, sono stati tre bravi ragazzi, non mi hanno creato problemi. E nell'età adulta adesso hanno la loro famiglia, e una volta per una volta per una cosa, una volta per un'altra, io sono sempre in ansia, sempre. Quindi per me è stata la terza tappa, i figli da adulto.
1: Ecco, quindi non è che crescendo i figli vi potete rilassare, lo diciamo ai genitori che ci devono ancora passare, preparatevi psicologicamente, il peggio deve ancora arrivare.
3: Io invece vado totalmente in controtendenza, non è stata l'adolescenza l'età più difficile dei miei figli, cioè sono stati ribelli sicuramente in due fasi, uno 14-15 e l'altra 16-17, ma diciamo con la fase di ribellione normale che hanno tutti i ragazzi, per me l'età più difficile è stata i primi 5 anni, ma più che altro perché io ho tre gemelli e crescere tre gemelli i primi 5 anni è un incubo su tutti i fronti, psicologico, fisico, organizzativo, è un incubo, quindi tutto il resto per me è stato in discesa. L'adolescenza, poi dando delle regole molto ferree da piccoli, da grandi le avevano così introiettate che alla fine appena io parlavo comunque le rispettavano. Grazie Radio Subasio, grazie alla compagnia che ci fate e di queste belle discussioni, Cristina da Roma.
1: Ciao Cristina, ma grazie a te, i dilemmi quotidiani sui quali ci piace riflettere con voi, e anzi grazie, lo diciamo a voi che ci date sempre ottimi spunti di riflessione sui nostri argomenti. In bocca al lupo a chi è genitore e sta attraversando qualche fase complessa, ma anche a chi deve ancora diventarlo.

0: giving worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Siamo all'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
2: Buona serata da Federica De Boni. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un nuovo asse con il Canada per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dell'Unione europea di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo fa durante il discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Serve un'Europa più forte e capace di difendersi, il monito. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione, l'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Secondo l'ultimo report dell'Istat, il 15,3% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale prima di aver compiuto i 16 anni. Una percentuale che si traduce in circa 3 milioni di vittime nel nostro paese. La fascia anagrafica più colpita è quella compresa tra gli 11 e i 15 anni. Gli abusi di solito vengono da parte di conoscenti o familiari. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale riconoscendo l'aggravante della premeditazione. L'omicida pianificò tutto nei minimi dettagli. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri. Vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco. Al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli segnalati i rallentamenti tra lo svincolo Corso Malta e la barriera di Napoli Est verso l'allaccio diramazione per Capo di Chino. C'è una perdita di carico sul tratto pugliese della 14 tra Canosa e Andria Barletta verso Bari. Veicolo fermo segnalato invece sulla 1 all'altezza dello svincolo di Caglianello per chi proviene da Roma. Sulla tangenziale nord di Milano code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 44 Milano Meda, Lentate Bruzzano e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è un veicolo fermo invece sulla 1 tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina in direzione Firenze. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli in direzione nord. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante, come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E si sono fatte le 18:06, buon pomeriggio a tutti, questa è ancora sempre Radio Subasio, grazie a voi per averci scelto, la collection Edoardo Bennato, Un giorno credi.

Negramaro Fabri Fibra su Radio Subasio. Voi quante volte al giorno fate le scale? Che ne so, a casa, se ne avete nel palazzo, no? Se siete in un condominio, insomma, nel palazzo dove vivete ci saranno le scale, magari non siete al piano terra, siete al terzo piano e quindi fate le scale quotidianamente o prendete l'ascensore, anche per esempio dove avete l'ufficio, il luogo di lavoro. No, ve lo chiedo perché a quanto pare chi fa le scale campa di più di chi prende l'ascensore. Ora, messa così sembra, insomma, è semplicistica la cosa, però tra poco ve la spiego meglio. C'è Francesco Gabbani.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

Niente paura, Ligabue su Radio Subasio. Niente paura a prendere le scale invece che l'ascensore, anche perché è un'abitudine che fa bene, può avere grandi benefici. C'è uno studio che ha messo insieme dati di quasi 480.000 adulti e ha osservato che chi saliva regolarmente le scale presentava un rischio più basso di mortalità cardiovascolare generale. L'associazione era particolarmente evidente tra chi faceva circa 6 o più rampe al giorno. Ora, insomma, attenzione, perché non è che non parliamo di un'associazione osservata negli studi, cioè non è la prova che basta fare 6 rampe per ottenere automaticamente la vita eterna, no. Però una cosa è certa: ogni tanto scegliere le scale è un modo molto semplice per infilare un po' di movimento nella giornata, anche se siete pigri e quindi magari non andate in palestra. Io comunque fino al secondo piano, anche fino al terzo, vi dico, sono molto salutista e d'accordo. Dal terzo in poi comincio a rivalutare seriamente la medicina moderna e anche l'ascensore, vi dirò.

0: Roxette su Radio Subasio. Siamo timidi, socievoli, creativi, empatici, antipatici, perché siamo fatti così dalla nascita oppure perché la vita ci ha in qualche modo resi così. C'è un'analisi che leggevo, è stata pubblicata su Nature, condotta su più di 1 milione di persone, che ha individuato oltre 1200 geni associati a diversi tratti della personalità. Ma questo, attenzione, non significa affatto che esista il gene della simpatia o quello della timidezza, no, va detta questa cosa. I ricercatori sottolineano infatti che si tratta di tantissime varianti che interagiscono tra loro e che l'ambiente, le esperienze, il contesto continuano ad avere un ruolo enorme. Quindi qualcosa insomma ce lo portiamo scritto dentro, ma altro invece lo impariamo. Non ditelo, sono insopportabile genetica, non ci provate più.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Un motivo maledetto. C'era anche Irene Grandi nella serata di Radio Subasio. Dove siete, cosa fate, dove andate, con chi siete a quest'ora di questo mercoledì 16 settembre 2026, insieme a Radio Subasio, sempre comunque anche con Peggy Gou e Ira Starr.

0: Elodie su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. Tre medici dell'ospedale di Ro nel Milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate. I fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio, archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile al centro-nord con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove con brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro-nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: ti sorride.
1: Buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, questa è Radio Subasio, ci aspetta un'altra ora piena di successi e subito uno, così per aprire in bellezza questa ora, Commodores Night Shift.

Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Stavo pensando ad un filmetto da guardare stasera. Voi lo fate generalmente, soprattutto quale genere scegliete? Non so se vi piacciono magari i film horror. Io non lo so, per qualcuno è divertimento puro guardare un film horror, quindi la paura, no? L'adrenalina, il brividino, e poi si va a dormire così tranquillamente e si fanno anche sogni sereni. Per qualcun altro invece quelle stesse immagini possono restare piuttosto impresse per ore o addirittura tornare alla mente dopo, anche giorni dopo. Cioè, quando abbiamo paura il corpo reagisce anche se sappiamo perfettamente che quello che stiamo guardando è finto, no? Perché il battito del cuore aumenta, comunque cresce la tensione, il cervello si mette sul chi va là, e alcune persone riescono a vivere questa attivazione come un brivido piacevole proprio perché hanno la consapevolezza che sono al sicuro e che è tutta finzione. Altre invece si immedesimano e quindi fanno più fatica a spegnere quella sensazione. Una volta finito il film, è presente, sono qui, io appartengo alla scuola di pensiero secondo cui se in qualche modo devo andare al cinema, poi a casa non neanche a parlarne, ma se devo andare al cinema per esempio a pagare per avere tachicardia e paura, ma anche no, vado a pagare, mi vado a mangiare una pizza. Anche perché poi se io ho sempre pensato, ma c'è bisogno di guardare film horror, cioè la vita già te ne presenta davanti abbastanza, e sono verità.

Elisa su Radio Subasio. Jennifer Lopez ha raccontato che quando si parla di uomini, auto di lusso, orologi costosi, jet privati, non sono le cose che la impressionano maggiormente. A conquistarla sarebbero invece gesti molto più quotidiani, cioè un uomo che collabora in casa, che rifà il letto, che lava i piatti, che si prende la sua parte di responsabilità. Che voglio dire, detta da Jennifer Lopez, questa roba fa un certo effetto, no? Perché insomma te la immagini, anni di cinema, musica, red carpet, e poi il vero simbolo del fascino maschile diventa caricare correttamente la lavastoviglie. Signori, altro che palestra, prendetene atto, pare che il nuovo six pack sia lasciare il lavello vuoto, e vai.

0: www.autoscout.it.
1: Quante volte ci siamo sentiti dire che in coppia non bisognerebbe mai andare a dormire arrabbiati? Beh, c'è una inversione di tendenza. Forse a volte è un bene. Ne parliamo meglio su Radio Subasio tra poco.

New Radicals su Radio Subasio. Tante volte ci siamo sentiti dire che in coppia non bisognerebbe mai andare a dormire arrabbiati, invece forse non è sempre il consiglio migliore, perché secondo John e Julie Gottman, che sono tra i ricercatori più conosciuti nel campo delle relazioni, quando una discussione diventa troppo accesa, il corpo entra in uno stato di forte attivazione, quindi aumenta il battito, si ragiona peggio e soprattutto si ascolta molto meno. In quel momento continuare a discutere solamente per risolvere tutto prima di dormire può addirittura essere controproducente, quindi è meglio, dicono gli esperti, fermarsi, calmarsi, riprendere il discorso più tardi, anche il giorno dopo, che non significa far finta di niente, significa solamente rimandare la battaglia a quando entrambi avete di nuovo il cervello collegato, no? E soprattutto la rabbia forse sia un po' placata, perché continuare a discutere quando si è arrabbiati poi si rischia anche che si dicono cose che poi non andrebbero dette, quindi meglio calmare gli animi, calmare la rabbia e riparlarne anche il giorno dopo. E buonanotte per il momento. Come

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

Giovanotti, Fango nella serata di Radio Subasio 19:53. Siete pronti? Perché tra poco torna il 3 per te. Dopo l'informazione suoneremo anche stasera le canzoni più significative della vostra vita.

0: Giusy Ferreri su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, pari al 70% delle vetture circolanti nel paese. Lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di oltre 2 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. L'onere per le regioni sarà compensato. Si susseguono le reazioni. Giorgia Meloni afferma, mentre altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà. Secondo le opposizioni, quella del governo è una spudorata manovra elettorale. Il decreto al momento non indica le coperture. Nel provvedimento anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, dal 26 settembre al 5 ottobre calerà ulteriormente a 6,1 centesimi. Dall'estero a Bruxelles, discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Russia e ultranazionalisti, ha detto la Presidente della Commissione, vogliono frantumare l'unità europea. A Strasburgo ospite il Premier canadese Carney, con Ottawa che sarà primo membro associato dell'Unione Europea. Medio Oriente, a Gaza City, salito almeno 21 vittime, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani, lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. Tra le vittime ci sono anche 12 bambini. Calcio, Milan in campo a San Siro dalle 21 con il Benfica per l'Europa League, debutto europeo per Amorim con i rossoneri, domani Juventus con gli olandesi del Nijmegen. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A21 Torino-Brescia code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la diramazione A21 Fiorenzuola in direzione di Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Anche sulla A13 Bologna-Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente tra Monza e l'allacciamento tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo della strada statale 36 del Lago di Como in direzione dello svincolo della strada provinciale 44 Milano-Meda. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Bari tangenziale verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: dove vuoi.
1: Buona serata a tutti, siamo pronti per il 3 per te anche stasera, l'appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita. La collection subito, Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento che vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più importanti della vostra vita e questo è il momento giusto per richiederle. 3480758060.

0: svignano.
1: Segno zodiacale.
2: Vergine.
1: Materasso morbido o rigido?
2: Morbido.
3: Che c'è da ridere? Niente.
1: Ballare o guardare chi balla?
2: Ballare.
1: Vodka o gin?
2: Gin.
4: Cameriere, 2 gin tonici.
1: Mare o deserto?
2: Mare.
1: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: I Caraibi.
4: Sai dove andiamo quest'estate?
5: Dove?
4: Ai Caraibi.
5: Ma costa molto.
4: Sì, costa molto, ma col fatto che siamo disoccupati ci c'è lo sconto al sì, ci c'è lo sconto al sì, sì.
1: Cosa ti piace della tua vita?
2: Ah, tutto, la mia famiglia e il mio lavoro.
6: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene.
1: Uscire o divano?
2: No, uscire, sempre.
7: Andremo a ballare tutti insieme.
8: Andiamo a ballare tutti insieme.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: I miei 3 figli, Agnese, Alessandro e Gloria.
1: Le 3 canzoni della tua vita.
2: Ivan Graziani, Agnese, Antonello Venditti, Peppino, Adele, Samuel, Like You.
1: Radio Subasio, 3 per te.

Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Peppino su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Roberta di Roma. Roberta ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Ivan Graziani e Agnese, prima ancora Adele, Someone Like You. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e richiedere le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. Sulla nostra app potete prenotarvi tranquillamente nella sezione dedicata al 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

sembra un paradosso, ma sempre più persone raccontano di soffrire il mal d'auto proprio sulle auto elettriche, che sono il futuro della mobilità, a quanto dicono. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

George Michael e Aretha Franklin su Radio Subasio. Si accennava prima, pare che molte persone lamentino il mal d'auto proprio sulle auto elettriche. Il motivo sarebbe legato, a quello che dicono gli esperti, al modo in cui il cervello mette insieme quello che vediamo con quello che sentiamo. Sulle elettriche mancano molti rumori e vibrazioni che sono tipici delle auto tradizionali, quindi il corpo percepirebbe accelerazioni e frenate senza alcuni dei segnali a cui è abituato, e questo può creare quel famoso conflitto sensoriale che porta nausea e disorientamento. A contribuire possono esserci anche la frenata rigenerativa, che dà una sensazione diversa rispetto a una frenata classica, e naturalmente guardare schermi o telefoni mentre si viaggia, e quello lo fa comunque a prescindere anche sulle auto normali. Insomma, l'auto del futuro è silenziosa, efficiente, tecnologica. Peccato che il nostro stomaco evidentemente sia ancora molto affezionato alle auto classiche. Magari si abituerà un giorno.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di economia che giunge dagli Stati Uniti, dove la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra i 3,75 e il 4%, decisione attesa dopo i rafforzamenti dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. In Italia, bollo sulle auto medio-piccole abolito dal governo per un anno, provvedimento che riguarderà nel 2027 le auto con potenza fino a 80 kW per un solo veicolo a cittadino. Ora la vicenda ex Ilva, con il sì all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto almeno fino alla sentenza della Cassazione, lo ha detto il presidente di AIG Convertino, associazione delle imprese dell'indotto, dopo l'incontro tra governo e sindacati che si è tenuto a Palazzo Chigi. Il prossimo 3 novembre l'udienza davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila sulla decisione di mandare i bimbi della famiglia Del Bosco in una scuola pubblica, lo ha reso noto oggi l'avvocato della famiglia Trevaglione. Indagine shock dell'Istat, il 7-8% delle donne in Italia nel 2025 dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. L'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 italiane. Chiudiamo con il calcio. Milan in campo in questi minuti a San Siro con il Benfica per l'Europa League. Domani l'esordio per la Juventus con gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCom 24.

Datato 1972, questo è successo di Lou Reed, The Walk on the Wild Side, che è finito, guarda un po', all'interno della collection di Radio Subasio, quella del 21, che ha dato l'inizio ancora una volta ad una bella parentesi che vivremo insieme fino a mezzanotte. Ben trovati ancora da Roberta Reversi anche per questo mercoledì sera. Dunque, dalle 22:30 vi ricordo che avremo l'appuntamento clou della serata, quello con Per un'ora d'amore, quindi sarete voi a scegliere con tutto il vostro cuore le canzoni bellissime che ascolteremo insieme fino a mezzanotte. Prima delle 22:30 faremo insieme in modo che si possa avere una sorta di prequel di Per un'ora d'amore, grazie a un argomento di cui vi parlerò fra pochissimo e per il quale dovrete darmi, se vi fa piacere ovviamente, la vostra opinione, il vostro pensiero, magari raccontare la vostra esperienza in merito a quello di cui parleremo. Non vi svelo nulla perché io sono così molto lunatica, mi hanno detto che sono molto lunatica, qualche volta vi do qualche indizio, qualche volta invece sono un po' più cattivella e allora mi tengo tutto per me e mi svelo le cose solo all'ultimo momento, così come il titolo dell'argomento che tratteremo. Intanto stupenda lei come sempre, Malika Ayane su Subasio con questo pezzo che si chiama Detto tra noi.

0: Radio Subasio.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

Dalla tua parte lei è Alessandra Amoroso, che in un certo qual modo anticipa un po', diciamo, l'argomento che tratteremo questa sera, il complice preferito. Pier Francesco Favino, ma quanto ci piace quest'uomo, questo attore, ha portato sul red carpet di Venezia le donne della sua vita, no? L'avete visto, la moglie Anna Ferzetti, le figlie Greta e Lea, e molti hanno apprezzato il fatto che non abbia scelto i riflettori da solo, ma abbia voluto accanto a sé le persone con cui condivide la quotidianità. Un'immagine quindi che profuma molto di protezione, di orgoglio, di amore, e questa complicità. Che bello questo "io sarò dalla tua parte", come cantava prima, e come cantavamo insieme all'Amoroso prima, è una cosa che non succede spesso, tutt'altro. Allora io questa sera vi chiedo qual è la complice o il complice che vorreste avere accanto nei momenti più importanti della vostra vita, non so, i partner, i figli, tutta la famiglia, come ha fatto Favino, e cosa rappresenta poi per voi

Marco Masini, raccontami di te, voi raccontatemi un po' di quale potrebbe essere il complice o la complice preferita che portereste sotto i riflettori insieme a voi per un grande successo nella vita, nella professione, insomma un po' quello che ha fatto Pier Francesco Favino con la moglie e le figlie sul red carpet di Venezia. 348 075 8060, Angelo di Foggia risponde: la mia complice è mia moglie, è per lei che sono arrivato a risultati professionali che cercavo ed è con lei che ne raccoglierò i frutti. Bella questa cosa. Com'è che si diceva? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E allora io, insomma, mi sono sempre chiesto: dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo? Non è detto. Su Subasio torna la musica che... quella che preferiamo, anzi quella che preferite. No, quella che preferiamo è più giusto dirla così, perché non piace solo a voi, piace tantissimo anche a me che la sto ascoltando in cuffia davanti al microfono. Ernia, dedica. Che nome dà?

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Alanis Morissette, You Learn. 21:42, noi continuiamo qui su Subasio a parlare del complice preferito, perché abbiamo apprezzato tanto Pierfrancesco Favino, che ha portato sul red carpet di Venezia le donne della sua vita, cioè la moglie e le figlie. Allora io vi chiedo: qual è il complice o la complice che vorreste avere accanto nei momenti più importanti della vostra vita, e che cosa rappresenta per voi la famiglia? C'è Valeria di Rimini che è nostro 348 075 80 60, risponde: il complice preferito? La mia famiglia, sicuramente, perché trovo la forza che mi serve ogni giorno, perché la vita è dura, nell'amore di cui mi sento circondata. E che farei senza di loro? Molto chiara, sintetica, si è espressa benissimo Valeria, e il suo cuore per tutto per la sua famiglia. 348 075 8060 per rispondere alla nostra domanda: qual è il complice, il vostro complice preferito? E intanto c'è Diodato con Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Poi ancora Biagio Antonacci su Subasio. Vi ricordo che stiamo parlando del complice preferito. Qual è il complice o la complice che vorreste avere accanto nei momenti più importanti della vostra vita? Stiamo parlando ovviamente magari del partner o dei figli o di tutta la famiglia unita. 348 075 8060. Fateci sapere la vostra opinione e il vostro pensiero in merito, oppure se avete magari un'esperienza da raccontare. Fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'informazione breaking news del TGCOM 24, ma intanto la musica è quella dei The Weeknd con In Your Eyes.

0: Su Balzo siamo arrivati insieme alle 21:58 minuti primi. Torna l'informazione breaking news di TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia, primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, varato dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, dà via libera un incremento di 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sarà una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%, l'aumento dopo i nuovi rafforzamenti dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. In Italia il governo ha abolito per un anno il bollo sulle auto medio-piccole, provvedimento che riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW per un solo veicolo a cittadino. L'esecutivo ha anche prorogato il taglio delle accise fino al 5 ottobre. Si susseguono intanto le reazioni. Giorgia Meloni dice, mentre altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà. Secondo le opposizioni, quella del governo è una spudorata manovra elettorale. In Medio Oriente, a Gaza City, sono aumentati fino a 21 i morti accertati nel crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani, tra le vittime anche 12 bambini. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, già dal 2024 i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino replica di non voler commentare finché non ci saranno prove concrete sulle accuse rivolte a Mosca. E oggi a Bruxelles si è tenuto l'atteso discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'unità europea, ha detto la Presidente della Commissione rivolta all'Assemblea. Queste le breaking news di TGCom 24.

se s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Basio su Basio. Su Basio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

Ci andiamo in Islanda? Beh sì, un pensierino, devo dire che quest'estate ce l'abbiamo fatto, con tutto il caldo che abbiamo dovuto subire e tuttora, insomma, continuiamo a sognare l'Islanda, così come cantano i pinguini tattici nucleari. Noi stiamo parlando qui su Subasio intanto del complice perfetto, il complice preferito. Qual è secondo voi il complice o la complice che vorreste avere accanto nei momenti più importanti della vostra vita? Il partner, i figli, tutta la famiglia unita, che cosa rappresenta per voi questo nucleo familiare, che potrebbe essere un grande sostegno ma anche no? 348 075 8060 ci risponde Mario di Verona: sarei niente senza i miei figli, e quindi se ho ottenuto qualche successo, qualche risultato, è solo grazie a loro. Quindi lui, Mario, sotto i riflettori, così come ha fatto Pierfrancesco Favino, porterebbe i suoi figli. Siete stati molto diciamo laconici, nel senso che vi siete espressi con poche parole ma assolutamente decisive, assolutamente perfette. Vi siete fatti capire benissimo. La famiglia per voi, perlomeno per quelli che hanno risposto al 348 075 8060 di Radio Subasio, è qualcosa di assolutamente indispensabile, ed è qualcosa che ha un suo grande valore. È un po' il perno attorno al quale gira la nostra vita. Ecco, famiglia, che possano essere figli, che possano essere partner, che possano essere genitori, cioè la famiglia di origine. Quindi ecco che i legami di sangue sono quelli che rendono la complicità perfetta, che se ne dica. Maledetto me, su Subasio, Fulminacci.

0: Adriano Celentano, un grande classico del 2000, questa sua per averti. E intanto pensavo che avessimo finito, invece c'è un ultimo messaggio arrivato al 348 075 8060 di Radio Subasio che riguarda l'argomento di questa sera: qual è il complice o la complice che vorreste avere accanto nei momenti più importanti della vostra vita, non so, il partner o la partner, i figli, tutta la famiglia unita. Ecco, raccontateci la vostra esperienza, così come ha fatto questa nostra amica. Questa era la domanda, questa è la sua risposta.
1: Il mio complice è mio figlio Claudio, che pur non parlando mi riempie la vita di gioia, e nei suoi silenzi mi fa sorridere, e lui ogni volta che sorride io mi sento una regina. Elisabetta da Roma.
0: Grazie Elisabetta per questa tua testimonianza, concludiamo davvero molto molto bene, con tanta dolcezza, questo nostro argomento che abbiamo trattato insieme stasera: chi è il complice o la complice che vorreste avere vicino nei momenti più importanti della vostra vita. Bene, ci avviciniamo invece a questo punto all'appuntamento, ogni tanto incominciamo all'appuntamento più importante della serata, quello con Per un'ora d'amore, da fra pochissimo fino alla mezzanotte, con le vostre canzoni del cuore. Ricordate 348 075 8060 anche in questo caso per inviarci i vostri messaggi, per inviarci i vostri vocali. Poi avete a disposizione l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni, e poi avete a disposizione anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it per le vostre storie d'amore. Vanessa Williams. Sometimes.

E allora ci siamo, 22:34 minuti su Subasio per un'ora d'amore. Ben trovati da Roberta Reversi. Da adesso, come sempre, fino a mezzanotte ci sono le vostre canzoni del cuore scelte attraverso il 348-075-8060 e con un messaggio o con un vocale. Poi ci sono le vostre prenotazioni, quelle che arrivano all'app di Radio Subasio. Una cosa che io vorrei ricordare importantissima, che se avete bisogno di un suggerimento per scegliere la canzone giusta per il vostro lui o la vostra lei, ci siamo, eh? Noi ci siamo. Sul nostro sito c'è la playlist di questa sera di Per un'ora d'amore. Andate lì, la sfogliate, sono sicura che ci trovate il pezzo per voi. Prima dedica di questa sera, il protagonista è Giovanni di Roma, che alla sua Laura scrive: sei davvero tutto per me, amore, senza di te non potrei vivere. E le dedica Donna amante mia di Umberto Tozzi.

Marco Mengoni, l'essenziale su Subasio in Per un'ora d'amore. 22:43, bellissima questa canzone di Sting. Ci mancava, continua a darci sempre tante emozioni. Shape of My Heart, la scelta Marica di Torino per Dario, e la frase a corredo della sua dedica è: ridammi il mio cuore, amore mio, perché tu non lo meriti.

0: finire.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, poi 883 ti sento vivere. Da Melissa di Firenze per Terry. Sento il tuo cuore che batte forte ogni volta che siamo vicine. Ecco, vorrei passare tutta la mia vita così, con te.

Siamo già alle 22.59, quindi siamo pronti per conoscere un'altra delle vostre storie d'amore, quelle che continuano ad arrivare all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, ma che potete anche inviarci attraverso un vocale o un messaggio al 348 075 80 60. Stasera abbiamo una mail che ci arriva da Roma, è di Giorgia, che scrive: non volevo dirglielo che le volevo bene, pensavo che mi avrebbe preso in giro, che si sarebbe offesa, perché quello che provavo per lei non era l'affetto per una amica cara, era qualcosa di diverso che io non capivo bene, non lo sapevo neanch'io, e mi lasciava sconcertata, ma si faceva sentire sempre più forte, più deciso. E invece lei, quando trovò il coraggio, non rise, non si arrabbiò, gli accarezzò una guancia e se ne andò via. La nostra storia? Beh, è iniziata allora e non è mai finita. A te, Caterina, questa canzone che so che ti piaceva tanto. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: www.subasic.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: E per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue grazie alle vostre canzoni scelte sempre, lo ricordiamo con tutto il cuore, così come ha fatto Manolo Di Fermo per la sua ex Caterina. Manolo le scrive: abbiamo passato dei bei momenti quando eravamo fidanzati e se si potesse tornare indietro riconquisterei il tuo amore. Buonanotte splendore. La dedica, la canzone che le dedica è di Lucio Battisti, Mi ritorna in mente.

My Love, Paul McCartney and the Wings, su Subasio alle 23.14. In arrivo alla prossima richiesta, è quella di Vanessa di Chiusi, Chianciano Terme, per Vincenzo. Siamo a 3 anni e tuttora è come i primi mesi. Per te, Andrea Sannino, abbracciami.

È quella dei Pooh. Noi due nel mondo e nell'anima, la dedica, sei l'unica che vorrei vicina per tutta la vita, amore mio. Da Sandro di Viterbo per la sua Manuela. Buon ascolto in Per un'ora d'amore.

E per un'ora d'amore con Subasio prosegue, siamo già alle 23.34, ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Ci sono le vostre belle dediche, le canzoni scelte con il cuore, anche quelle prenotate attraverso l'app di Radio Subasio, ma il numero fondamentale comunque, quello da ricordare bene, resta sempre il 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, che cerchiamo di esaudire al prima possibile. Insomma, facciamo del nostro meglio, ma certo che siete in tanti. Quindi gioiosamente lo dico, ci mancherebbe altro. E quindi spesso non riusciamo a farvi contenti tutti e questo ci dispiace immensamente. La prossima dedica è da parte di Michele Di Como per Gianna. Mi stai facendo impazzire, amore mio. Cuori in tempesta di Neck è la canzone per lei.

Matt in Per un'ora d'amore, insieme a questa splendida canzone di Gianna Nannini, Sei nell'anima. La dedica Fulvio di Latina a Gabriella. Non c'è niente che mi possa togliere il tuo viso dalla mente, dal cuore. Io ti amo ancora, amore mio.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

C'è tempo, Ivano Fossati. C'è tempo per fare tante cose, per continuare ad ascoltare la musica di Radio Subasio anche nel corso della notte. Invece per me il tempo scade qui, vi saluto a questo punto. Arriviamo alla mezzanotte, fra pochissimi secondi, con inevitabile mezzanotte in questo istante, inevitabile follia di Raf, e io vi saluto con un pensiero di Alessandro Baricco. Due pezzi di puzzle fatti l'uno per l'altro. Da qualche parte del cielo un vecchio signore in quell'istante li aveva finalmente ritrovati. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: €150.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Sabato e domenica.
0: Radio Subasio.